0: Le American Girls di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. Sono le 7:24. L'Italia sul podio dei traditori. Siamo traditori seriali, ma forse siamo traditori in tutto, non solo nell'amore.
1: Beh, non lo so, almeno qui si parla di sentimenti, di relazioni. E ti dirò di più. Allora, i motivi per cui si tradisce sono: uscire dalla routine e dalla noia, scarsa attenzione da parte del partner ufficiale.
0: O della partner?
1: Del partner ufficiale, sì, sì. Quello vale sia per
0: gli uomini che le donne.
1: Esatto. E poi per insoddisfazione sessuale, ma solo in ultima battuta. Come vedi, le persone magari sono anche soddisfatte da quel
0: Peppino
1: punto di vista lì, ma per noi
0: è tradiscono. Che è un po' insoddisfatto sessualmente,
1: okay.
0: Sì, sì, sì. Mi stava raccontando di questo momento, quel passaggio, diciamo, in cui mi ha detto: no, sono estremamente insoddisfatto.
2: Lui piace essere dominato.
0: Perché a lui piace essere dominato? Diciamo, sua moglie non ha questa idea.
1: Però, come vedete, è tutta la luce del sole. Cioè, nel
0: esatto.
1: senso, lo stiamo dicendo qua, quindi, evidentemente, la moglie lo sa.
0: Motivo per cui tradisce la moglie con Renata.
1: Esatto, esatto. Con quello, vabbè. Gli orari, attenzione agli orari, perché poi tu, Pippo, puoi pensare: eh beh, ma uno tradisce di sera. Esce, finge di andare con gli amici.
0: Ma quello
1: con le
0: che
1: amiche.
0: È sposato.
1: Invece no, il tradimento è mattiniero. Il 47% tradisce al mattino.
0: A che
1: il
0: ora?
1: Il 30%. No, di mattina, magari anche
0: cioè
1: a quest'ora.
0: In questo momento ci sono una persona, un italiano quasi su due che vi sta tradendo, sappiatelo.
1: Il vostro partner vi sta tradendo.
0: A che ora più o meno? Alle
1: 9? La mattina magari si accompagnano i figli a scuola e si va a tradire.
0: Ah, si va a tradire.
1: Si va a tradire. Come fosse un'attività.
0: Ah,
1: il 30% invece tradisce durante la pausa pranzo. Beh, questo era un dato già noto. E solo il 23% di sera o di notte, ma una piccola porzione. Allora, andiamo da Umberto.
0: Posso fare una domanda prima di sentire Umberto?
1: Sì.
0: Agli italiani? Vediamo se riescono a fare questo gioco di sincerità. Allora, giuro che i messaggi li vedo soltanto io, non li citerò in onda, ma mi serve per statistica.
1: Garantiamo l'anonimato?
0: In genere, non vi sentiamo al telefono, vi voglio soltanto fare un sondaggio. In genere, a che ora vi vedete con l'amante? Scrivetemi soltanto l'orario. 347-490-0042. Quindi per capire se è vero questa cosa che la mattina
1: che si tradisce principalmente al mattino o durante la fascia del
0: 347-490-0042. In genere a che ora incontrate, diciamo, una persona fuori mano, come le chiama Pica? Quindi mandateci un messaggio. Adesso possiamo sentire Umberto.
1: Ok, ciao Umberto.
3: Ciao, Umberto? Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno
3: a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, buongiorno. Umberto, tu ci hai scritto: purtroppo oggi sono un po' più maturo e dico che ho tradito troppe volte. Troppo e troppe volte, vero?
3: Esatto, ho scritto troppo e troppe volte, vero?
1: Quindi tu sei d'accordo sul fatto che l'Italia è sul podio a livello mondiale per quanto riguarda il tradimento? Secondo te è vera questa cosa?
3: Penso di sì. Penso di sì, perché negli anni ho visto anche persone che non avrei mai giurato che potessero tradire qualcuno e invece poi capivo che tradivano, no?
1: Sì. Ma tu per quale motivo tradivi? Abbiamo visto anche i motivi per cui si tradisce, principalmente la noia.
3: No, forse è sempre il fatto di avere nuove sensazioni, era quella la cosa.
0: Allora posso leggere, volevo leggere due messaggi, vediamo se anche tu ti trovi, Umberto, gli italiani. Allora, venerdì pomeriggio alle 15. Dice l'ascoltatore, l'ascoltatrice, non lo so. Poi io tutte le ore, perché ne ho 5. Poi nel periodo in cui è successo accadeva tra il pomeriggio e la sera, durante la pausa pranzo, in genere tra le 4 e le 5 del mattino, 5:30 5:30 del mattino, 5:30 del mattino è l'orario più votato, 6:30.
1: Ma è una levataccia alle 5:30 del mattino. È una levataccia.
0: Alle 20:20 in genere, 20:20 alle 6 del mattino, alle 13. Anna Chiara tradisce alle 13. Ha scritto in genere alle 13. Lo sceglie quell'orario lì. Comunque, grazie mille a tutti per questo gioco di sincerità. La mattina sempre alle 8:30. Vedi?
1: Hanno attivato i messaggi effimeri pure.
0: Sì, bravissimi. Grazie mille. Tranquilli, perché non
1: allora,
0: li vede nessuno.
1: Allora, Umberto, tu a che ora tradivi invece? Qual era l'orario preferito?
3: Non c'era un orario particolare, però devo dire che la mattina era abbastanza frequente.
1: Cioè, cosa
3: poi
1: facevi?
3: Cui...
1: Andavi prima di andare al lavoro, uscivi di casa, eri accompagnato
3: magari
1: in quel periodo, no?
3: Sì, magari prendevo la mattinata libera dal lavoro, dall'ufficio.
1: Ah, mattinata libera, la compagna...
3: Cioè, io ho fatto il giro per lavoro, quindi...
0: Senti, secondo te ti è stato restituito il pan per focaccia?
3: Non credo, però
0: non credi,
3: non
0: certo.
3: Non ce la metterei.
0: Ma anche se lo chiedessimo alla tua ex moglie, giusto?
3: No, ancora mia moglie.
0: Ancora,
3: no,
0: anche se lo chiedessimo a lei, se le dicessimo tuo marito ti ha mai tradito, lei ci direbbe non credo. Ah,
3: Lei, no, lei direbbe di sì, perché...
1: Perché ti ha scoperto pure?
3: Ma perché gliel'ho detto.
1: Ah, e ti ha perdonato.
3: Un paio di volte gliel'ho detto, sì.
1: E quindi si può ricostruire dopo un tradimento, sì? Se si vuole, sì.
3: Si può ricostruire, però noto, per quello ho scritto maturando, che comunque... Lascio il segno poi dell'altra persona, perché comunque quella fiducia
1: viene a mancare.
3: Per qualcuno posso darla al 100%, ma in realtà non lo è mai.
1: È vero,
0: vedi.
1: Comunque, grazie Umberto, sei stato davvero estremamente sincero e noi l'apprezziamo sempre.
0: Umberto, grazie mille.
3: Grazie a voi, ragazzi.
0: Saluti
3: buona
0: a Novara. Kiss a te. E da Umberto da Novara dovremmo passare a un'altra città, ma mi dicono che non c'è tempo. Adesso dopo lo sentiamo Giovanni da Latina. Spero che dopo possa parlare ancora con noi, abbiamo ancora il tempo, prego.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
2: Francesco da Palermo.
0: Ciao Francesco.
2: Fedeltà per tutta la vita, fedele. Una sola, unica moglie.
0: Una sola, unica
1: moglie.
0: Beh, certo,
1: moglie, mica potevi avere l'arem.
0: No, magari, beh, dice non ho avuto, diciamo, altre storie nella vita, ho avuto una sola moglie.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Un grandissimo buongiorno.
1: Anche
4: allora,
1: a te.
4: Allora, il punto non è tanto il fatto della fedeltà, non una fedeltà. Il concetto è tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Pensare che una relazione possa durare una vita intera è complicato, tutto
1: vero.
4: Finisce. Quindi diciamo quello che si inserisce tra una coppia e quando si inserisce un'altra persona, sia per l'uno sia per l'altra, è perché giustamente qualcosa è finito dall'altra parte. Ma è normale, è la vita, è normale.
0: È la vita, bisognerebbe prenderla con più filosofia. Non è facile, lo diciamo subito, perché le persone, proprio per questo dicevamo che a volte si sentono un po' in imbarazzo quando ascoltano questo argomento, perché pensare che quella persona con la quale tu stai condividendo un progetto di vita possa anche solo per 5 minuti tradirti diventa faticoso da accettare.
1: Diventa faticoso da accettare nel pensiero, figuriamoci nella realtà, quindi lo sappiamo, però ci piaceva affrontare con voi questo argomento perché sappiamo che tramite statistica che l'Italia è sul podio addirittura al mondo tra i paesi più infedeli.
0: E Adriana contribuisce ad altissimi livelli a questa classifica. 347 490 0042. Mandateci il vostro messaggio. Perché siamo così traditori secondo voi, noi italiani, visto che siamo al terzo posto nel mondo? Grazie. Feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
6: before
5: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: la canzone di Francesco Gabbani, che sabato sera sarà a Torino sul palco del Kiss Kiss Live. Lo incontreremo con molto piacere, Adriana. Noi che siamo in partenza per Torino, ricordiamolo, domani faremo il Pippo per lo show lì in Piazza Castello dalle 7 alle 9. Vi aspettiamo.
1: Vi aspettiamo, potrete finalmente baciarci, abbracciarci.
0: Io sì,
1: fare
0: Adriana
1: quello che
0: in
1: volete.
0: Genere non concederà abbracci.
1: Dipende,
0: dipende dalla vostra, diciamo,
1: dipende.
0: Natura e dal vostro profumo.
1: Dipende.
0: Esattamente.
1: Domani farà caldissimo, per cui.
0: Quindi
1: insomma,
0: venite belli freschi.
1: Tra il primo mattino non dovremmo essere sudati.
0: Vi aspettiamo domani mattina in Piazza Castello, a casa Kiss Kiss, tutto aperto, non c'è bisogno di biglietti, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo i nostri
1: Pippo.
0: Amici. Oggi vogliono l'oroscopo della Vergine.
1: L'oroscopo, Petro, e esamineremo per questa settimana il tuo segno.
0: Il mio segno.
1: Tutti
0: e direi
1: quelli...
0: anche le affinità, giusto?
1: Certo, l'affinità di coppia.
0: Quindi anche se non siete della Vergine, prestate attenzione, perché potreste essere affini a una Vergine e non saperlo.
1: Per esempio sì.
0: Esattamente, quindi se sei della Vergine, mandaci adesso un messaggio, scrivi io sono della Vergine. Perché la call to action sui Vergine non l'abbiamo ancora fatta. Io sono del segno della Vergine, mm-hmm. Sono nato il 16 settembre.
1: Sì.
0: E quindi vediamo quanti italiani sono del mio segno. 347 ecco. 490 0042. Scrivete.
2: Oh, sei un cagacazzo, Pippo.
0: Eccomi, ci
1: più
0: sono.
1: Che Vergine è questo?
0: Grazie mille. Vedi, io sono della Vergine, arrivano già i messaggi.
3: Buongiorno, ragazzi. Io vado a scuola oggi, prima ora. Allora, secondo me. Questa classifica va un po' rivisitata. Dovrebbe andare al primo posto la Spagna.
1: Ah, tu dici la Spagna. Invece no, non è neanche sul
0: non
1: podio.
0: È, no, gli spagnoli sono più
1: aspetta.
0: Fedeli di noi, ragazzi.
1: Sì,
4: Pippo, Adriana, buongiorno. Sono Giovanna da Cosenza. Ma io penso che quando si tradisce manca qualcosa nella coppia. Io ho avuto un matrimonio che è durato 10 anni. Mm-hmm. È finita male, ma non l'ho mai tradito.
1: Ah, non l'hai mai tradito, è durato 10 anni, veramente, però ti sei lasciata, ok.
5: Buongiorno. Sentiamo. Kiss Kiss da Foggia, Fabio. È meglio diventare musulmano, almeno può avere fino a 3 mogli.
0: Allora, noi italiani saremmo al terzo posto sul podio dei traditori. Qualcuno ha scritto siamo traditori, Simo, per lo stesso motivo per cui siamo evasori. Troppo individualismo, secondo Simo. Sarebbe troppo individualismo, quindi stesso motivo per cui vediamo le tasse, perché non dobbiamo far bene agli altri, eccetera, eccetera. Vabbè, vai.
6: Ma perché dire tradimenti? Chiamiamole... botte di allegria.
1: Botte di allegria.
0: Ci concediamo delle botte di allegria.
1: Senza, lui voleva dire senza nessun trasporto emotivo, senza dargli più peso di quello che ha.
7: Ciao, sentiamo. Pippo, ciao Adriana. Ciao. Io credo che la fedeltà per tutta la vita non esista. Esiste
1: certo.
7: Però il rispetto della relazione finché dura. Poi nel momento in cui la relazione finisce, sei libero, puoi fare quello che ti pare.
0: Ah, vedi?
1: Ok, va bene. A volte finiscono le relazioni, però si rimane insieme, no?
0: Bisogna essere bravi a chiuderle, poi soprattutto i matrimoni con i figli, si fa fatica a chiuderli.
1: Ci sono un sacco di faccende.
0: Si tradisce senza dirselo.
8: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
8: Adriana, Enzo da Napoli. Allora, fate la fedeltà, io ci credo ancora, anche se oggi è molto difficile, però penso che sia più una questione di pratica, cioè se delle occasioni, se uno nel rapporto ha delle mancanze, se le va a cercare fuori, sa poco da fare.
0: C'è
8: sia
0: poco da fare
8: per quanto riguarda il sesso, sia per quanto riguarda l'altro aspetto della vita, cioè il quotidiano.
0: Se tu non dai il cibo all'uccellino, nel tuo uccellino andrà a cibarsi fuori.
1: Com'è
0: il tuo
1: detto?
0: Uccellino mangia a casa?
1: Il mio? Sì, tutto a posto.
0: Mangia quante volte al giorno? A settimana?
1: Al giorno. Abbastanza. Mangio quello che deve mangiare. Non andiamo in iperalimentazione, Pippo.
0: Cioè, non ingrassa,
1: non dobbiamo iperalimentarci.
0: Grazie.
1: Allora, tra poco, con l'oroscopo Petro, ma subito Sean Paul con Dua Lipa.

0: Buongiorno Kiss.
1: Buongiorno.
0: Sono Matilde. Ciao Matilde. E sono vergine. Adriana, illuminaci.
2: Ma certo.
1: Adriana, illuminaci. Siamo in questo momento 18.424 vergini che stanno aspettando il tuo oroscopo, più tutti gli altri, quelli degli altri segni, che sono milioni, perché ovviamente vogliono sapere le affinità.
2: Eh sì, l'affinità di coppia.
1: Se con la vergine possono andare d'accordo. L'oroscopetro.
2: Eccoci.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Sono tre giorni che fa silenzio sul claim.
1: Hai rotto il cazzo stamattina, te lo dico con tutto l'affetto. Andiamo avanti. Ah. Allora, abbiamo l'oroscopo, il segno della Vergine. Prego.
2: Allora,
1: Petro.
2: Siamo pronti. Voi Vergine, se dovete tradire, non lo fate per passione, lo fate con un foglio Excel e un piano millimetrico. Lavoro, siete i maniaci del controllo dell'ufficio. Se un collega sposta una penna sulla vostra scrivania anche solo di 2 centimetri, siete capaci di chiedere l'intervento della scientifica per impronte digitali. Soldi, calcolatori spietati. Sapete esattamente quanti centesimi avete nel portafogli e se c'è da dividere un conto, calcolate anche il costo del ghiaccio nel bicchiere, ma sempre con scioltezza. Scommetto che non avete mai pagato un centesimo in più nella vostra vita. Amore e sesso.
1: Stai parlando proprio di un'altra persona, non di me, no.
2: Poi allora, avete una vergine a vostro fianco? Ditecelo, scrivetecelo se è vero. Siete precisi anche sotto le lenzuola. Per voi il sesso deve essere programmato.
1: Ma quando mai?
2: Martedì e venerdì alle 22.45. Allora Pippo, domani alle 22.45, che è venerdì?
1: Sì.
2: In quel di Torino
1: a
2: Pippo
1: Torino.
2: Sarà impegnato.
1: Prendo un appuntamento.
2: Ma Chiara, prendi nota, alle 22.45 andiamo a capire Pippo dov'è. Dopo aver lavato i denti e dopo aver stirato il pigiama rigorosamente.
1: Ovviamente.
2: Se decidete di tradire, create un alibi perfetto con tabelle orarie, scontrini falsi e una seconda SIM nascosta dentro la scatola dei medicinali. Il problema è che siete così freddi e schematici che l'amante dopo 2 volte si annoia e vi molla perché sembra di stare a fare un audit aziendale. Vediamo invece l'affinità del segno della Vergine. Vergine va molto d'accordo con i segni di terra come Toro. Eccomi qua.
1: Sono d'accordissimo.
2: Anche
1: con
2: se
1: te.
2: Stamattina, insomma, gli girano un po'.
4: Buonasimi da.
2: Invece, e il Capricorno per una visione più pratica della vita. E poi andrebbe d'accordo emotivamente anche col Cancro e lo Scorpione.
1: Vedi?
2: Cancro e Pica.
1: Allora, devo mettere subito in chiaro una cosa. Per quanto mi riguarda, non ne hai azzeccata una. Non so gli ascoltatori cosa
2: pensano.
1: Vediamo, pensa.
2: Per te non l'ho azzeccata.
1: No, no, no, qualcuno ha già detto che hai azzeccato
2: hai
1: la
2: visto?
1: Sua fidanzata,
2: hai
1: il suo
2: visto?
1: Fidanzato. Per me non è azzeccata. Per loro sì, va bene così.
2: Quindi, anche se non siete
5: buongiorno
2: voi della Vergine...
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Federica e ahimè segno della Vergine e maniaca... Ecco. Dell'ufficio
2: hai del controllo.
5: Hai pienamente ragione.
1: Hai pienamente ragione.
2: Hai visto?
1: Per me hai sbagliato tutto.
6: Dai, ma non è vero. Sono precisi, ok? Ma sono molto generosi, sono molto altruisti.
1: Questa tircheria.
6: No, questa volta no.
1: Hai proprio sbagliato.
2: Questa volta no.
1: Avete sbagliato
2: ragazzi,
1: palazzo.
2: Dobbiamo prendercela con l'equipe
1: posso...
2: di psicologi e astrologi.
6: Adriana, hai toppato sulla Vergine, non ne hai azzeccata una.
1: Brava, grazie
2: non
1: mille.
2: Non è vero, come ti permetti?
6: Brava.
1: Brava.
2: Andiamo indietro al tempo.

0: questa canzone molto bella, il finale lascia un po' a desiderare. Harry Nilsson con Everybody's Talking dal 1968.
1: Sono le 7:57 e tra pochissimo riaggiorniamo l'attualità con Umberto Abrea. Vi aspettiamo.
0: Grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione. Sono le 8, torniamo in diretta su Radio Kiss Kiss come sempre. E c'è il Pippo per lo show dalle 7 alle 9 che stamattina si sta occupando della classifica dei traditori.
1: A livello mondiale abbiamo visto che l'Italia è piazzata sul podio al terzo posto dopo Thailandia e Danimarca. E altro dato abbastanza importante è che solo il 41% degli italiani che tradisce si pente davvero di averlo fatto.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, quindi non c'è neanche senso di colpa, si fa e basta. Radio
0: Kiss Kiss. Solo quello che non si fa, non si sa. Non lo so, non c'entra niente.
1: Questa
0: però,
1: è l'altra cosa.
0: Però andava detto così, sono quei detti famosi.
1: E invece significa che il 59% lo rifarebbe domani mattina senza il minimo senso di colpa.
0: Abbiamo,
1: quindi si tradisce
0: al telefono, punto. Monica da Campobasso.
1: Ciao,
0: ciao Monica.
1: Monica,
0: buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
2: Che felicità sentirvi.
0: No,
2: buongiorno.
0: Ma anche per noi è una bella felicità. Monica, come stai? Tutto bene?
2: Benissimo.
0: Bene, allora Monica, chi tradisce tu dici non si è goduto la vita abbastanza prima di arrivare a sposarsi, giusto?
2: Sì, concordo perfettamente.
0: Quindi tu pensi, dice, non me ne son visto bene prima, me ne vedo bene dopo il matrimonio?
2: Sì, secondo me è così.
0: Secondo te, ma tu chi sei?
1: Beh, la tua teoria in base alla tua esperienza ovviamente personale, no? Quindi tu ti sei divertita prima del matrimonio, poi quando ti sei sposata e ti sei sposata solo perché avevi già fatto quello che ritenevi necessario fare prima, è vero?
2: Sì, mi sono divertita, mi sono goduta la vita.
0: L'hai data a destra e manca, giusto?
2: No, non in quel senso, non eccessivamente, però mi sono divertita.
0: No, no, in quel senso, perché poi è quello, sia chi tradisce l'uomo.
1: Vabbè, hai fatto delle esperienze.
0: O lo danno o la danno, a destra e manca, è quello il senso del tradimento, che so che senso è.
2: Ma secondo me non è solo quello.
0: Ma ti sei divertita a fare cosa prima del fidanzamento, del matrimonio, scusami?
2: Ma ho fatto le mie esperienze sia a livello, cioè con i ragazzi, ma anche divertirmi in generale.
0: Ho capito, ma il tradimento è un tipo di esperienza, diciamo, che esula dal andare al bar con le amiche a fare l'aperitivo, è un'altra cosa.
2: Ma secondo me non è così, questo è tutto soggettivo, per carità. Però secondo me godersi la vita e divertirsi a pieno, in generale a 360 gradi, prima di conoscere la persona giusta, evita poi secondo me di andarsi divertendo altrove dopo che l'hai conosciuta.
1: Monica, non è che... però Monica, non è che tu ti sei divertita prima del matrimonio e poi quando arriva il matrimonio è finito tutto, no?
2: No,
1: se no è un messaggio sbagliato.
2: No.
1: Cioè, uno può continuare ad uscire a divertirsi anche se è sposato.
2: Certo.
1: Okay.
2: Ma certo che lo faccio, però io intendo quella libertà magari quando sei da sola, che comunque hai proprio i diversi.
0: Allora, tu ti sei divertita, poi a quanti anni hai smesso, secondo te, di divertirti?
1: Di fare esperienza.
0: Hai conosciuto la persona giusta e quindi non hai più rimpianti per la vita?
2: No, avevo 28 anni, quindi non ero anche abbastanza grande.
0: Quindi fino a 28 anni hai dato che hai dato e poi a 28 anni ti sei data una calmata perché hai trovato la persona e non pensi più ad altri perché non ne hai motivo, giusto?
2: Sì. No, assolutamente.
0: Ma l'altra persona ha fatto il tuo stesso percorso, secondo te?
2: Penso di sì, ma in maniera minore.
1: Scusami, ma Monica, ma
0: significa in maniera minore?
1: Cioè, sarebbe tuo marito?
2: Sì.
0: Ti sei divertito un po' meno prima.
1: Ti sei divertito un po' meno. Qui si diverti adesso?
2: No, spero di
1: secondo
2: no,
1: la tua
2: no,
1: teoria, però si dovrebbe divertire un po' di più adesso.
2: No, ma ci divertiamo insieme.
1: Mi divertite
2: però lui ha un carattere diverso, è più chiuso, quindi secondo me aveva visioni diverse della vita, pensava più uscire con gli amici, giocare a calcio, cioè secondo me l'uomo è diverso dalla donna.
0: È diverso dalla donna. Va bene.
3: Ragazzi, io nella mia vita mi sono divertito molto e vi devo dire che nella mia vita ho sempre tradito.
1: Lui lo ammette, è uno che ammette.
0: Poi c'è gente, Monica, secondo me, perdona, poi ti lasciamo, c'è gente che anche sul divertimento, quello diciamo che intendiamo noi del tradimento, se si abitua poi lo fa sempre, non è che c'è un prima e un dopo, ti abitui, lo fai.
2: Secondo, secondo me bisogna essere anche predisposti mentalmente.
0: Bisogna essere predisposti.
1: Ma è vero, sì, sì.
0: Grazie Monica, un bacio grande. Chi schissa
2: te?
0: Ciao.
1: Chi schissa te?
0: Vogliamo parlare di quella volta in cui siete stati scoperti? Adriana mi raccontava che una volta il Mungivacche è entrato nella stalla e ha trovato Adriana con un amico. E non l'ha detto però a Luca.
1: La vacca non l'ha detto?
0: No, nel Mungivacche.
1: Ah, il Mungivacche.
0: Che è il signore che va lì a...
1: Il signore non lo ha detto?
0: Non l'ha detto a nessuno.
1: Ah, okay,
0: e tu mi stavi raccontando questo episodio molto divertente quando sei stata scoperta. Ma sentiamo
1: sì, molto divertente.
0: È mai capitato di... Era tra le balle di fine.
1: È tipo il calendario, prima...
0: Il calendario, le balle di fine nel culendario, quello dove si è...
1: La era... balla di fieno c'era
0: la
1: sempre.
0: La cosa più sexy di questo mondo.
1: È vero, c'era
0: la, la stalla, non so perché, viene sempre vista... A me... Quell'odore della stalla.
1: Perché mi è venuto in mente un calendario che ha fatto Anna Falchi, credo.
0: Nella stalla?
1: Nella stalla.
0: Adesso
1: anche
0: Anna
1: la Ferilli,
0: Falchi ci
1: credo.
0: Denuncia.
1: E anche la Ferilli.
0: Anche la Ferilli.
1: E la balla di fieno si
0: la
1: portava tantissimo negli anni 90 per i calendari quelli sexy.
0: Allora, 347-490-0042, raccontateci un momento in cui siete stati scoperti nel tradimento, anche magari da una ex fidanzata, no? Così, visto che stiamo parlando degli italiani che tradiscono e siamo al terzo posto nella classifica mondiale. Grazie.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Vamos a bailar, nai nai na.
1: Che bello questo pezzo, è del 2000, un grandissimo successo di Paola e Chiara, grazie all'ascoltatore che ce l'ha canticchiato nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Si chiama Vamos a bailar. Ballate anche voi, alzate il volume, noi siamo su Radio Kiss Kiss in diretta su Kiss Kiss TV.

0: con questa canzone che ha fatto davvero epoca. Era il 2000.
1: Io non sono stata mai scoperta. Una volta addirittura disse al mio ex fidanzato: guarda, deve venire un mio caro amico a casa, mi deve venire a fare la torta di compleanno per mia figlia. Il che era vero, però
0: vedi?
1: Successe anche altro. E lui l'ha
2: oltre
1: preso
2: alla
1: in maniera tranquilla che venne questo ragazzo a casa a darmi una mano
0: a fare la torta.
2: E quindi lei alla fine, anche in maniera molto, diciamo, logica,
0: ha fatto la torta e ha fatto anche altri tipi di dolci.
2: Ha impastato altre cose.
0: Altre cose pure, sì.
2: Va bene.
3: Ciao ragazzi, Salvatore da Bologna. Io non ho tradito, ho amato tanto.
0: Lui ha amato tanto, quindi non ha tradito tanto, ma ha amato tanto.
1: Io non sono d'accordo, perché personalmente mi sono sposata con quello che è stato poi anche il mio primo fidanzato, il mio primo tutto, e mai mi è balenato per la testa il pensiero di tradirlo, nonostante lui comunque per un lungo periodo di tempo, quindi che poi insomma è sfociato nel termine del rapporto, non mi abbia dato le dovute attenzioni, o mi sentivo non considerata completamente, però mai e poi mai, assolutamente.
0: Mai e poi mai.
2: Stai, diciamo, confermando il fatto che il tradimento poi di base sia una predisposizione. Cioè,
1: ragazzi,
2: anche se trascurata, lei comunque non l'ha tradito.
1: Ragazzi, ma 28 anni oggi è veramente poco.
2: È vero, è vero.
1: Ci si arriva a 35-36 che tu dici: ah, adesso posso appendere le scarpe al chiodo.
0: Posso appendere non le scarpe, ma la patonza o il pisello. Poi a seconda dei casi, uno appende.
4: Ciao, buongiorno. Ma secondo me non è una questione di calcolare o del perché tradisci, è una questione di chimica, cioè è tutta una questione di energia che
2: anche
4: va e viene. A volte sei nel posto sbagliato o nella situazione sbagliata e le cose succedono.
0: Vedi?
2: La chimica, pure questo è vero.
5: Serena da Agrigento.
0: Ciao,
5: ma
0: Serena.
5: In merito al tradimento posso dire che è una forma di non rispetto, ma di se stessi fondamentalmente, prima che dell'altro. Perché se vai a cercare fuori, vuol dire che non hai la forza di troncare una relazione, non hai proprio le risorse personali. Per cui stai tradendo te stessa, rimanendo in una relazione che non ti fa stare bene.
2: Questo volendo essere un po' più, come dire, profondi.
0: Vai,
2: più profondi.
0: Sentiamo
2: potrebbe
0: anche gli
2: essere
0: altri
2: così.
0: Che sono tanti amici che stanno dicendo la loro.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io non ho mai tradito, non ho mai sentito il bisogno di farlo. È l'unica volta in cui mi è balenata l'idea di potermi immaginare con un'altra donna, ho posto fine alla storia, perché secondo me era una storia finita che comunque non faceva
2: bravo.
6: Più.
0: Sì.
2: Sei stato molto sincero e consapevole.
0: La verità è quella che nel momento in cui ti rendi conto che con quella persona non stai più bene, devi avere il coraggio di dire grazie, è stato bello, ma finisce qua. La chiudiamo qua. Ma non è facilissimo, capisco, ci vogliono gli zebedei da una parte e dall'altra per dirla.
2: Gli italiani
0: old
2: al terzo
0: style.
2: Posto nella classifica mondiale dei traditori. Intanto c'è Somber con Potential.

Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. E risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
4: e di vincere, Antonella.
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
2: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Kiss Kiss.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Kiss Kiss.
12: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
13: Tenderly.
12: Un mondo di tenerezza.
14: Kiss Kiss. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
2: Kiss Kiss.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Rolling Stones.
1: Aia. Aia.
0: Aia.
1: E sai che io ho detto voglio le prove sugli alieni, no? Adesso mi hai ricordato i Rolling Stones. Qualche dubbio inizia a venirmi che gli alieni siano veramente già qui.
0: 10:29 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss. Rimaniamo in tema di spazio.
1: Sì.
0: Perché c'è un pianeta che per tutti coloro che sono nati negli anni 90 e anche prima, è sempre stato il nono pianeta.
1: Infatti.
0: Anzi, più che nono pianeta, nano pianeta.
1: Eh sì, perché era più piccolo degli altri.
0: Sì, stiamo parlando di Plutone.
1: Oh, che a un certo punto tu, fuori! Plutone via!
0: Sì, perché per le sue dimensioni, per le sue caratteristiche della sua orbita, l'Unione Astronomica Internazionale, l'UAI, si chiama UAI.
1: UAI a toccare Plutone.
0: Nel 2006 l'ha retrocesso a pianeta nano, cioè non è più tra i pianeti ufficiali del sistema solare, è un pianeta nano. Tu sei nano, basta, non fai più parte dei pianeti.
1: A questo punto apriti cielo, grandissime discussioni, incontri.
0: La NASA si sarebbe risentita di questa decisione e starebbe organizzando una sorta di class action per restituire a Plutone la sua classificazione originaria. Vuoi sapere perché?
1: Perché?
0: Perché è l'unico pianeta che è stato scoperto da un americano.
1: Come l'ha saputo il biondo?
0: Il biondo ha saputo questa cosa. Cioè,
1: l'unico che allora deve tornare, anzi, deve diventare anche più importante del Sole, fra l'altro.
0: Solar System Great Again. Una mossa
1: alla maga.
0: Donald Trump ha espresso commenti favorevoli a questa class action. Plutone deve ritornare tra i pianeti del sistema solare, capito? Oh.
1: E va bene, ma la domanda che facevi un'altra al volissimo è: che sia dentro, che sia fuori, no? Che ci sono questi incontri spesso a noi, a noi, popolo, che cambia? Che sia un pianeta dentro,
0: Plutone è bello, dai.

0: La dedichiamo cadi sì. cadi a Sinner caduto,
1: beh,
0: a
1: caduto ci caduto, sta caduto, però che sfiga dai 6-1 6-3 5-1 vado un attimo in bagno morto
0: vabbè sono quelle cose ragazzi che
1: dai,
0: mamma
1: da boh, sai cos'è che vabbè ha giocato alle 12 giusto un orario preciso a giocare a tennis. Intanto parlo di Sinner, c'è un altro giocatore non mi ricordo il nome che è svenuto, non se n'è accorto nessuno perché sembrava che si fosse buttato per terra perché ha perso il punto, dopo un po' visto che non si muove il dubbio l'hanno toccato col piede sai così ha rischiato veramente.
0: Noi
1: però.
0: Ridiamo, però comunque tutto ci sono bene. Delle esasperazioni anche negli sport professionali. Anzi, mamma mia, mamma.
1: Sotto tutti come il calcio, ogni tre quarti d'ora, adesso sono due giorni che non si gioca. Ragazzi, gente in giro come zombie.
0: Attenzione, vabbè. Perché tra poco, anzi, vi chiediamo subito qual è il vostro giorno della settimana preferito. Perché stiamo per parlare di pianeti.
1: Sì,
0: allora, vi piace
1: strano.
0: Più mercoledì Mercurio o venerdì Venere o giovedì Giove? Venerdì Venere, ti piace. Sì.
1: Domenica, domenica.
0: 347-490-0042 dai.
1: Io non glielo chiedo nemmeno a Mr. Rain qual è il suo giorno. Non ho il coraggio. Secondo me ci ha già risposto, lo sai?
0: Perché?
1: Sì, è perché adesso ascoltiamo appunto Mr. Rain e a questa domanda ha detto quale giorno preferisci? Ha detto tutti tranne uno. Quale? Lunedì nero. New Kiss.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Kiss Kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
5: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Kiss Kiss.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Kiss Kiss.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia.
9: Sì!
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss Kiss.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Yes, yes.
15: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
6: Yes, yes.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss.

0: Harry Styles, American Girls, questa è Radio Kiss Kiss, e sempre a proposito di pianeti. Ma chi ha deciso i nomi dei pianeti del Sistema Solare? Perché?
1: Perché? Un po' ce lo possiamo immaginare.
0: Allora,
1: no?
0: A dare il nome ai singoli pianeti furono gli astronomi greci che nel corso dei secoli, insomma, sono rimasti. Allora, beh, i greci fecero riferimento agli dei dell'Olimpo.
1: Così ha detto, non Olimpo. Ci sbagliamo.
0: Allora, il pianeta più luminoso, Venere, venne attribuito al nome della dea della bellezza. A quello che si muove più velocemente, il nome di Mercurio, che era il messaggero degli dei.
1: Il galato.
0: Bravissimo. A Marte, pianeta dal colore rossastro, il nome del dio della guerra. Giove, che era il pianeta più grande, fu abbinato alla divinità più importante della mitologia, Giove, no? Per Saturno, che era il più lontano, si scelse il dio padre di Giove e le altre divinità che
1: era più lontano, dall'altro. Sempre il padre.
0: Poi, chiaramente, i più giovani sono stati quelli scoperti nel 700, nel 800 e nel 900. Sono stati continuati ad essere battezzati con i nomi mitologici, per esempio Urano, Nettuno, Plutone. Sì.
1: Ma poi anche tutte le lune che trovano danno dei pianeti. Manca solo un giorno che l'hanno cercato per anni, anche i greci. Un satellite, un dio, qualcosa, detto l'Olimpo, cercavano domenica.
0: Domenica.
1: Ciao, ragazzi, a trovare nell'Olimpo uno che sappia domenica.
0: Perché domenica si chiama domenica?
1: Perché dies dominicus. Dal latino, altro che il greco, il giorno del Signore.
0: Beh, bello.
1: Sì, infatti, perché te ti chiamano Domenico? Perché sei un signore, Giannini.
0: A me mi chiamano Domenico.
1: Sì, non ti chiamano Domenico.
0: È che sono Domenico io.
1: No, non sei Domenico. È che sono Domenico.
0: E invece tra poco vi diremo perché la luna si chiama luna.
1: Mamma. E poi c'è anche un'altra novità sulla luna, ma è vera?
0: Certo che è vera.
1: Devo chiamare in banca per il mutuo.
0: Però intanto oggi è venerdì. E quando c'è venerdì?
1: No, me lo dice lui, me lo dice Liga.
0: Ecco, Liga Bu.

0: È venerdì, allora, giusto per non fare il signor sottotutto, mister Noiti Doll. Coglioni non si dice coglioni come molti di coglioni. Si deve dire quasi con la L, coglioni.
1: Sì.
0: Questa è la pronuncia esatta, perché molti dicono coglioni.
1: Ma è la, è la GL che ci frega a noi.
0: Quindi ditelo per coglioni.
1: Lo scrivo.

0: Zottoli.
1: Le nuove generazioni che prendono al passato,
0: pescano, sì, sì.
1: E a proposito di Ska, che bella storia questa.
0: Io, sai che facevo l'errore, anch'io, lo ammetto, ho imparato che invece sono gli. Adesso ne parleremo, sono gli. Io ho pensato sempre fosse lei.
1: Lei è.
0: Sì,
1: lei
0: è. Lo so, lei è. Anche l'amore è. Però questi non sapevo fossero gli.
1: Gli. Stiamo parlando di Sade. Eccola. Quando uno dice, oh, Sade, ah, ascoltiamo Sade.
0: No.
1: No, ascoltiamo gli Sade.
0: Oh. Poi canta?
1: Sade Adu.
0: E allora Sade, come Adu?
1: Non Ordinary Love, 1992.

0: Shade con No Ordinary Love 1992.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: i gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Esatto, Radio Kiss Kiss, good morning Kiss Kiss, Max e Max in vostra compagnia, perché lo diciamo sempre, siete voi che fate compagnia a noi, lo vediamo da tanti messaggi che ci mandate sempre.
1: E soprattutto ci state mandando messaggi che avete capito come è la pronuncia esatta di coglioni.
0: Sì, sì,
1: perché noi, quando insegniamo le cose ci piace essere un
0: sacerdote. Riscontro. E modestamente tutti ce lo dicono.
1: Anzi,
0: voi siete proprio siete due.
1: Se volete continuare a dimostrarci sì, che avete capito la pronuncia, continuate a farlo.
0: Con i vocali anche.

0: È bello sapere che molti radioascoltatori con la nostra musica fanno cose belle.
1: Che fanno?
2: Buongiorno. Hola. Ragazzi.
1: Ciao.
2: Dimentico sempre di dirvi che con le vostre musiche io faccio aerobica la mattina.
0: Bossa nostra.
1: Ragazzi, bossa nostra.
0: Allora, eravamo rimasti in sospeso con la parola luna. Perché la luna è stata chiamata luna? Perché luna deriva dal latino luna, che a sua volta è originato da una forma più arcaica, leggo testualmente, più arcaica del latino, che è lux, che significa praticamente splendere o splendere di luce riflessa. Ecco perché il nostro satellite si vede, insomma, colei che splende, luna.
1: Tra tutti è Venere, per quanto sia bella illuminata, ma la luna quando si illumina totalmente, la luna piena, dai. Ma tu sei lunatico?
0: No, legato alla luna, lunatico, no? Però noto che quando c'è luna piena, e tra poco ce ne sarà un'altra, si chiamerà Luna Blu il 31 maggio, preparatevi perché sarà uno spettacolo luna pazzesco. Blu. Quando c'è luna piena, comunque certe cose strane succedono, la gente è più nervosa.
1: Io tranne che io ululo, ma per il resto quando c'è la luna piena...
0: Ah, ululi? Ululi o ulula?
1: Castello Ululi, ti giuro, ho detto, adesso lo fa, l'ha fatto!
0: Ragazzi, come si
1: grande,
0: fa?
1: Grande,
0: a non citare
1: però,
0: il grande.
1: Castello Ululi, lupo ulula. Arrivano loro!
0: Good morning, Kiss Kiss con Max e Max, adesso i Green Day.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Questa è Radio Kiss Kiss, 11 e 12 del mattino. Mai visto che sono le 11:50, facciamo 11 e 12.
1: Tanto è pagato. Fai il signore. Di mezzogiorno, non fare il tiro.
0: Allora, stanotte, a proposito di colonizzazioni e cose, si sta parlando tanto di ritornare sulla Luna. La NASA aveva appena pubblicato il nuovo programma ufficiale del ritorno sulla Luna.
1: E come hanno detto sta cosa? Un minuto dopo hanno detto Blue Horizon.
0: Attenzione, una delle cose fondamentali su cui puntava, a questo punto parliamo al passato, la NASA per ritornare sulla Luna era legata a Blue Origin. Stanotte, manca a farla apposta, bam, è scoppiato il razzo Blue Origin in partenza.
1: In partenza, però, ormai il video è diventato virale, c'è questa mega esplosione. Grazie a Dio per l'esplosione che c'è stata non è successo nulla, se non solo i danni e la perdita economica, ma pensa al benzinaio che devono tornare a fare il pieno. Senta, c'è saltato il razzo, ci rifà il pieno.
0: Però c'è stata una
1: decisione,
0: un messaggio del capo di Amazon che ha detto giornata difficile.
1: Sì.
0: Di contro altare subito Elon Musk ha detto i razzi sono fatti così, a volte esplodono quelli degli altri. Perché sono diretti con Bezos.
1: Ha risposto subito a sua volta, fatti i razzi tuoi, ha detto giustamente.
0: Attenzione,
1: però, a questo punto,
0: però,
1: sta Luna ci andiamo o non ci andiamo se ci siamo già andati?
0: Mi sa che questa è una brutta battuta d'arresto, perché questo Blue Origin avrebbe dovuto portare il Blue Moon Mark I Endurance, cioè il lander, sulla Luna proprio nel 2026.
1: Ma che brutta notizia, Gianni.
0: Rimandiamo un pochettino.
1: L'unico mutuo che mi hanno passato era quello per comprare casa sulla Luna. Ma

0: Francesco Gabbani, some funk, prendi una macchina, vai al mare.
1: È tornato Summer il funk, però macchina, hai detto macchina, dammi una mezza idea.
0: Mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo.
1: È impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologie intelligenze e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
0: E a proposito di auto, lo sai come si sposteranno sulla Luna gli astronauti del futuro che torneranno sulla Luna?
1: Con razzo Origin non credo che è saltato, ma con
0: c'è
1: cosa?
0: Un rover.
1: D'altro.
0: Sì, che è un. È, il rover è tutto un attolino.
1: Ma che chiami i Ranger?
0: C'è un rover pressurizzato che li farà camminare per tutta la Luna.
1: È il quarto che c'è sulla Luna.

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo

Chissà te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Chissà te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss!

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits, irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Che

0: Il nuovo pezzo di Madame con Marrakesh si chiama Volevo Capire. Oggi vogliamo capire quali erano le convinzioni che arrivate da bambini, visto che la puntata di oggi è dedicata appunto a questo. Andiamo subito al telefono,
1: sì,
0: da Angelo, che vuole condividere una convinzione che secondo me tantissime altre persone avevano o hanno magari tutt'oggi.
1: Vabbè, dai.
0: Pronto?
2: Sì, pronto. Ciao,
1: Angelo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Angelo, sappiamo che c'è il mare di mezzo. Racconta un po' a tutti i nostri ascoltatori.
2: Sì, allora, io da piccolo avevo la convinzione che il mare si svuotasse, nel senso che ci fosse un omino lì a fine estate che svuotava lì il mare e poi dopo lo riempiva da marzo, aprile. Non
0: lo stesso procedimento, diciamo, del lavandino oppure della vasca da bagno quando fai il bagno, Angelo.
2: Esatto, esattamente la stessa cosa. Quindi dicevo, il mare è così, d'inverno non c'è perché lo svuotano e poi dopo lo riempiono.
1: Angelo, ma come ti è venuta sta convinzione? Cioè, nel senso, l'hai presa da solo, chiacchierando con qualcuno, un mezzo scherzo fatto da piccolo?
2: Secondo me avrò fatto un sogno, non lo so, forse ho sognato qualcosa da piccolo, cioè... Certo. È una cosa così e poi dopo me la sono portata dietro.
0: Guarda,
2: per anni.
0: A proposito di mare, io ad esempio sono convinto tutt'oggi che nel mare ci sono i mostri marini. Sono convinto.
1: Il famosissimo mostro di Loch Ness.
0: No, quello è.
1: Vabbè, là è un lago, però. No. Però per
0: io
1: dire.
0: Sono convinto che mare giù. Tipo Avatar, però all'interno del mare.
1: Cioè Pandora sott'acqua. Il pianeta Avatar.
2: Ognuno le proprie fantasie, esattamente, cioè, le proprie convinzioni.
1: Esattamente. Ora, o mostri marini, o sirene, o tappi, qualcosa magari troveranno. Angelo, grazie per averlo condiviso su Radio Kiss Kiss.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao.
0: Continuiamo ancora a scoprire quali sono le vostre convinzioni che avevate da bambini e non solo. Intanto, All Time High su Radio Kiss Kiss.

0: sentite un po' di casino sotto, non vi preoccupate, non sta esplodendo il mondo, è tutto ok, solo che c'è Dito nella piaga al palco centrale che sta facendo le prove proprio per domani, perché domani inizierà il Kiss Kiss Way in Piazza Castello, biglietti tra l'altro gratuiti. Siamo partiti dal sito kisskiss.it per poi farvi arrivare qui al Play Village per darvi la possibilità di vivere questo splendido concerto.
1: Allora, altre convinzioni da condividere anche in tutto il mondo, per esempio non solo da bambini, per esempio i sudcoreani sono convinti che dormire in una stanza chiusa con un ventilatore acceso possa addirittura uccidere. Tant'è vero che i ventilatori...
0: Allora io sono sudcoreano.
1: Aspetta, aspetta, ti spiego. I sudcoreani, i ventilatori che creano, li fanno con il timer, tipo televisori che poi a un certo punto si spengono, proprio perché hanno paura che si creerebbe questo vortice d'aria capace addirittura di soffocarli.
0: Dimmelo in grande qua, Ben.
1: Non è che ogni volta deve far sta gag questo.
0: I sudcoreani sono pazzi.
1: No, non è questo.
0: I sudcoreani... non amano il ventilatore.
1: No, più che altro si spaventano. È una credenza che è andata avanti negli anni.
0: Tranquilli, se sentite
1: sono le prove del palco.
0: Sì, stiamo per esplodere.
1: Che noi siamo di fianco a Piazza Castello.
0: Silenzio,
1: cioè,
0: silenzio.
1: Forse un po', forse senti, un po' si sente. Pensate quanto è grande il palco e che amplificazione c'è. Forse si sente o non si sente. Va bene, dai, convinzioni anche le vostre, da bambini e non solo, magari.
0: Yeah.
2: Io quando ero piccola ero convinta che se pioveva significava che non
0: si... Ragazzi, è impazzito,
1: mi sa che sono partiti.
3: Okay, vai. Martina da Carrara. E quando eravamo piccoli, io e mio fratello credevamo che dentro le macchinette, quelle dove si pagano al casello autostradale, ci fossero delle persone. Perché mio babbo ci aveva convinto così. E quando sentivamo grazie, arrivederci, dopo il pagamento, noi rispondevamo grazie, arrivederci.
0: Ciao, allora grazie.
1: Pensavi che la voce automatica fosse
0: grazie, arrivederci. In carta.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Kiss, kiss.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Kiss, kiss.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: sei state?
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
0: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Yes, yes.
7: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
8: Tenderli.
7: Un mondo di tenerezza.
0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Yes, yes.
0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
12: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: d'America.
1: Perché oggi siamo partiti da questa notizia appunto dei bambini americani. Molti credono che il bacon nasca sulle piante e quindi abbiamo detto perché non scegliere una parola che si possa trovare negli Stati Uniti, che è una di quelle cose che ti viene in mente se pensi agli Stati Uniti, no?
0: Il numero invece è il numero esatto delle stelle impresse sulla bandiera degli Stati Uniti d'America.
1: Eh beh, certo, la bandiera americana sappiamo com'è fatta, ma ci sono anche in alto a sinistra tante stelle.
0: Quante stelle?
1: E sono come gli stati.
0: Quindi se conoscete gli stati, conoscete le stelle.
1: Ho dato un piccolo indizio.
0: Se conoscete le stelle, conoscete gli stati.
1: Perfetto, quindi la trovate negli Stati Uniti d'America, la parola di oggi, il numero, ripetiamo, il numero delle stelle sulla loro bandiera. Chi vuole vincere i nostri gadget ci manda WhatsApp audio oppure scritto con la password giusta al 347 490 0042.

0: pezzo delle bambole di Pezza su Radio Kiss Kiss, pezzo di Pezza. Andiamo a scoprire chi pezzo di ascoltatore ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss e ripetiamo anche un attimo gli indizi per quelli che da poco vogliono partecipare con noi, quelli che da poco hanno acceso la radio.
1: Potete trovare la parola di oggi negli Stati Uniti d'America, mentre il numero sono proprio le stelle che si trovano sulla bandiera americana.
0: Chi c'è?
2: Statua della Libertà 50.
3: Accesso negato.
1: No, classico, un classico. Devo dire, forse è proprio la primissima cosa che ti viene in mente se pensi agli Stati Uniti.
0: Potrebbe essere Hamburger 50, come ci scrive Daniela?
3: Accesso negato.
0: No, non è Hamburger 50. La bandiera americana ha 50 stelle, proprio quanti sono gli stati. Leonardo da Palermo.
1: Certo.
3: Accesso negato.
1: Sì, sì, è anche il piccolo indizio che abbiamo dato prima. Certo, questo
0: non
1: sì.
0: È la password di
1: caro
0: oggi.
1: Leonardo, ma non è bandiera, per esempio,
4: per
1: la parola che
4: la password
1: che
4: del giorno è Motel 50.
1: Non è neanche i famosissimi motel, no, che sono lì. Qualcuno invece ci ha scritto a proposito di case: Casa Bianca 50.
3: Accesso
0: e
3: negato.
0: A proposito di Casa Bianca 50, qualcuno ci ha scritto: ma la password è Trump 50?
3: Accesso
0: non
3: negato.
0: Non ha a che fare con la politica, no. La password di oggi.
1: No,
0: anzi,
1: no. Anzi, voglio dire una cosa:
0: ha a che fare col cinema.
1: Stavo per dire, non è cibo, perché tantissimi, per esempio, hanno scritto anche hot dog 50.
0: Cinema.
3: Accesso
0: se
3: negato.
0: Parliamo di Stati Uniti d'America e parliamo anche di cinema.
1: Mm-hmm. E dai, ve la stiamo telefonando.
5: La password del giorno è dollaro 50.
0: No,
1: che ha a che fare il
3: accesso
1: cinema?
3: Negato. Avrà
0: attenzione. Pensato il cinema, i dollari, i soldi e quindi di conseguenza.
1: No, però, no. Però è una cosa talmente famosa negli Stati Uniti d'America, in tutto il mondo. Anzi, a volte si fa anche come paragone.
0: Le
1: dai,
0: stelle.
1: Sembri un attore di...
0: O sei una stella di... Pronto?
6: Pronto.
1: Abbiamo una stella.
0: Ciao.
1: Al telefono.
0: Come ti chiami?
6: Davide,
0: da dove?
6: Da Faenza.
0: Davide da Faenza, qual è la password di oggi?
6: Hollywood 50.
0: Giusto!

0: Bravo Davide.
1: Come già ci sbolognava.
2: Davide, ti volevamo.
3: Volevamo dare soddisfazione.
2: Volevamo sapere se volevi salutare qualche stella, non dico di Hollywood, ma di Faenza, che ne so, delle tue zone.
4: No, saluto tutti i faentini.
2: Chi?
1: I faentini.
4: Tutti i faentini.
2: I faentini.
4: Tutti i di Faenza.
2: Cioè, grande. I faentini. Grande.
3: È il numero uno.
2: Grande Davide.
1: Grazie
2: un
1: per ascoltarci dalle 14 alle 16. Chi
4: schissa a
1: te.
4: Ciao.
2: Hai vinto i gatti.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pier, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Male, ma semplicemente, siccome quella è una canzone che ci ricorda aitanza fisica e prestanza fisica, sai che non è che associo subito a te.
1: Ma quando dice affeggio!
0: Allora sono le 16 in punto, signori, lo diciamo? Lo diciamo?
1: Lo possiamo dire?
0: Stiamo partendo col Kiss Kiss Way, lo possiamo dire? L'abbiamo già detto, va bene così. Dai, allora, Alfio e Ciro, Corriere di Kiss Kiss, venerdì 29 maggio, quante ne dobbiamo raccontare?

0: se fate così non vale, perché sai che la circostanza già mi ha portato a prendere i miei gin tonic della giornata. Se poi mi mettete The Bosa, io ne devo prendere altri.
1: Attenzione, saluti da Siracusa.
0: Sì, ma cosa sei, quello che dice che bisogna spostare l'auto parcheggiata?
1: No, nel senso che c'è gente che ci sta ascoltando da Siracusa.
0: Salutiamo.
1: E quindi li salutiamo.
0: Ma noi siamo da tutt'altra parte, scusami. A proposito di questo, vogliamo celebrare come sempre anche la giornata mondiale?
1: No.
0: Come no?
1: No, sì. No, ti devi fermare.
0: Perché?
1: No, è perché io sono un poco dispiaciuto.
0: Che c'è? Che succede?
1: Perché siamo qui da stamattina, sì. Non c'era nessuno qua fuori perché faceva troppo. Adesso stanno, iniziamo il programma, noi stanno arrivando tutti quanti. Guarda, beh, guarda quanta
0: però
1: gente.
0: Dobbiamo
1: e io che faccio?
0: Ma cosa vuoi fare?
1: Ma io dovevo stare lì, dovevo giocare.
0: Ma perché la verità è che loro sono venuti a vederti, a sentirti fare la radio.
1: Ma non mi cagano proprio, stanno lì in fondo, si stanno divertendo tra di loro. Posso, organizziamo un gioco.
0: Che gioco
1: puoi organizzare? Acchiapparello con le turiste.
0: Non si può fare quella cosa lì.
1: Non si può
0: no,
1: fare.
0: Non si può fare, non è lecito, mi
1: allora
0: dispiace.
1: Allora faccio nascondino, cerca Ciro per Torino.
0: Io ti lascerei nascosto. Dici dove ti metti così non veniamo a cercarti. No, ma piuttosto, scusami, facciamolo un attimo la nostra sigletta della giornata mondiale,
1: e
0: caro
1: facciamola,
0: Ciro,
1: facciamola. Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
0: Perché allora, si cambia posto, ma non si cambiano le abitudini, perdonami.
1: Oggi, venerdì, incredibile.
0: Giove venerdì. Decidi,
1: 29.
0: Ci mettiamo nel mezzo.
1: 29, giornata mondiale di tutti coloro che verranno al Kiss Kiss Way domani.
0: Domani, ma anche oggi.
1: Ma anche oggi e durante il pomeriggio.
0: Ve lo abbiamo detto già tante volte, ne abbiamo parlato, siamo in Piazza Castello a Torino per la tappa, diciamo, inaugurale, ecco, del Kiss Kiss Way, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss per l'estate 2026. Un sacco di artisti domani sera sul palco. Ma intanto la diretta noi la stiamo facendo da casa Kiss Kiss,
1: sì.
0: Dove ci stiamo, devo dire, divertendo molto.
1: Ma posso fare una critica?
0: Ma cosa vuoi dire?
1: No, voglio dire una
0: non
1: cosa.
0: Non c'è niente da criticare.
1: Hai detto, siamo a Piazza?
0: Allora, Piazza Castello è dove il palco. Noi con casa Kiss Kiss siamo accanto a Piazzetta Reale.
1: Ma io il castello non lo vedo.
0: Ma
1: io
0: che
1: sono qua dentro, il castello non non lo vedo il castello. Dove
0: no, aspetta.
1: Io cavallo, attenzione.
0: Si sono aperte le stalle.
1: Io il castello non lo, ma forse alle nostre spalle, Giovanni, coadiuta.
0: No, sai che la morfologia e l'architettura del posto non l'ho analizzata a fondo. Comunque facciamo che non sarà un nostro problema per adesso. Corrieri di Kiss Kiss anche da Torino con tutto quello che succede il venerdì.
1: Lo cavallo,
0: stai fermo, non abbiamo il castello ma manco lo stalliere.

0: ce l'abbiamo Irama, no? Tra tutte le tappe del Kiss Kiss Way, ovviamente anche in quest'estate 2026. Intanto avete sentito l'ultimo singolo su Radio Kiss Kiss, Cabana.
1: Cabanana?
0: No, Cabana.
1: Cabana.
0: È come Copacabana, okay, insomma, quella roba lì.
1: Allora. Attenzione, dobbiamo partire subito con la nostra sigla della rassegnata stampa. Quando vuoi.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Eccolo. Mamma mia, io non c'ho parole. Mannaggia la mignola.
0: No, però se scusa, allora se dobbiamo essere volgari, no.
1: Ci trasferiamo a Roma, ragazzi. Attenzione, dopo c'è stato un ennesimo episodio di inciviltà nella Fontana di Trevi. Questa volta una ragazza si è lanciata proprio a petto di palombo.
0: No,
1: si
0: allora.
1: Si
0: è tuffata nella Fontana di Trevi. Allora, adesso non è la prima volta che lo vediamo. Ovviamente sono quasi sempre turisti e posso dire quasi sempre americani. Che cosa succede, secondo me, nella mente di questi turisti americani? Loro non hanno la storia millenaria che abbiamo noi.
1: Io ho capito, ma io vorrei rispondere a questi americani che se noi europei andiamo lì e facciamo una bravata,
0: no, non è vero,
1: questi qui ci arrestano. Quando invece vengono da noi dicono vabbè, ma tanto che è un paese di barzellette.
0: Ma dipende, dipende da molte cose. Ehi. Però intanto sai che cos'è? È che loro non si rendono conto che una cosa come la Fontana di Trevi, che per noi è un'opera d'arte, per loro è solo una
1: fontanella. Loro, anche perché loro hanno loro hanno il termometro più alto del mondo,
0: è vero,
1: ma quanto loro hanno la pala più alta del mondo,
0: è vero. Loro hanno la Trump Tower anche, no vabbè, però giusto per dire, no, non ce l'abbiamo con gli americani, ci mancherebbe, se stanno ascoltando
1: così
0: rendete, no. Scusa, non rendermi il compito difficile,
1: ma tu prendi delle tue responsabilità, è un violino,
0: no, però scusa, ti trovi davanti alla Fontana di Trevi, lo capisci che è una roba untouchable, lo dico per farmi capire dagli americani.
1: No, ma la cosa bella è che questa, quando è uscita, quando sono arrivati gli addetti alla sicurezza, lei subito, no vi prego non mi mettete la multa, l'ha detto in americano,
0: come
1: no
0: detto?
1: Vi prego non mi mettete la multa. Dai,
0: non mi sembrava americanissimo. Comunque io spero che sia una delle ultime volte in cui lo raccontiamo, perché l'abbiamo detto troppe volte,
1: non se ne può più,
0: non
1: qua ogni settimana due tre persone, ma che facciamo?
0: Però col caldo che fa oggi, se ci fosse una piscinetta qui a Piazzetta Reale, io un tuffetto,
1: ma io ne ho vista una quadina.

0: vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.

0: voi mi dite 54 Ultra che cosa vi ha fatto?
1: Cioè, perché dici?
0: No, perché dite sempre: ah, che bello questo pezzo di Anotre, che bello questo pezzo di Anotre. Ma c'è anche questo producer che si chiama 54, che non viene mai nominato.
1: Il producer fa il producer. Se vuoi cantare, canti.
0: È come se uno dicesse Corriere di Kiss Kiss con Ciro.
1: Ma infatti la gente lo dice.
0: È vero, senza dire Alfio. Allora, stavamo parlando di matrimoni, stavamo parlando di Galatea. Sai una cosa che mi dà fastidio, ma non solo dei matrimoni,
1: feste, insomma.
0: Delle feste. Delle celebrazioni, mi dà fastidio quando arriva uno bello organizzato e durante un evento celebrativo di qualcosa di importante per una persona decide di fare un annuncio speciale, che ne so, tipo sai quando suona il bicchiere con la posata,
1: che attira l'attenzione
0: e dice: allora, volevo dirvi che io e Ciro ci sposiamo, oppure volevo dire che io e Michela aspettiamo
1: un
0: bambino.
1: Diciamo, tu vai al matrimonio mio, poi ti alzi tu e dici un fatto tuo.
0: Esatto.
1: Ma quella è una cosa che non si fa.
0: È una cosa di un terribile assurdo.
1: Ma così come a un matrimonio c'è un'altra coppia che fa la... come si chiama? Aiutami. La proposta di matrimonio.
0: È brutto. È proprio molto molto brutto. Scusa, ti ho alzato le cuffie.
1: Hai alzato le cuffie. Mi hai ucciso un padiglione auricolare.
0: Allora non puoi abbassare, se vuoi.
1: Deve toccare.
0: Cercavo di alzare le mie. Ecco, questa è una cosa che non mi piace che si faccia.
1: Toccare
0: dipende dalla situazione sicuramente. Però magari se uno ha le cuffie, magari non gliele alzi. Comunque, tra poco Ciro,
1: intanto c'è il coacella.
0: Manteniamo un certo contegno perché tra poco ci sarà un ospite.
1: Attenzione,
0: e che ospite
1: illustre, ragazzi.
0: Io direi
1: il primo cittadino di Torino.
0: Mica uno qualunque.

0: questa canzone, no? Dedicata a Miriam Makeba, la paladina dei diritti delle persone di colore contro l'apartheid, bellissima. Allora, abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss nei Corrieri, chi arriva?
1: Questa l'ho ascoltata ieri sera.
0: Sì?
1: Sì, molto bella, Bresh, mentre facevo la doccia.
0: E ti va di riascoltarla adesso tra le novità?

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Kiss Kiss. Torino, si parte da qui.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT.
2: Kiss Kiss Way.
1: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Kiss Kiss.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Yes, yes. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Kiss Kiss.
16: Love you

0: Eccoci qua su Radio Kiss Kiss in diretta da Piazza Castello a Torino per la prima tappa del Kiss Kiss Way, e mi piace che faccia rima quando dico noi abbiamo nei Corrieri di Kiss Kiss il primo cittadino di Torino. Benvenuto nei Corrieri, appunto, Stefano Lo Russo. Salve.
1: Ben trovate a tutti gli ascoltatori e benvenuti a Torino.
2: E ecco, tra l'altro, grazie. Ragazzi, abbiamo uno speaker radiofonico. Sentite la voce.
0: Hai fatto bene a dirlo, perché in qualche maniera noi siamo colleghi, signor Sindaco. E non perché io e Ciro possiamo mai aspirare ad essere primi cittadini
1: mai
0: di qualunque
1: dire città. Mai, mai.
0: Ma perché
1: dire
0: lei
1: mai.
0: È uno speaker radiofonico.
1: No, non sono uno speaker radiofonico, però amo davvero la radio e ho anche una mia piccola rubrica settimanale su una radio torinese, ecco. In cui provo a dare risposta alle tante domande dei cittadini, da commentare un po' l'attualità della città, e stiamo andando avanti da parecchio tempo. È un mezzo, quello della radio, che davvero entra nel cuore delle persone, a cui siamo tutti estremamente affezionati. Io sono molto contento di avere questa opportunità e sono molto contento di essere qui con voi oggi.
0: Quindi oggi si sente a casa per due motivi precisi: uno, perché è a Torino, la sua città; due, perché è in una radio e lei ne ha dimestichezza. Intanto io le chiedo, parliamo di una città, quella di Torino, che è una città industriale sicuramente, città della cultura, spettacolo, innovazione.
2: Capitale della cultura, attenzione.
0: È capitale ovviamente della cultura, però se noi dobbiamo convincere qualcuno magari che deve scegliere un po' di tappe italiane a venire a Torino da fuori, che cosa gli diciamo?
1: Io avrei bisogno di due ore per poterlo raccontare. Quello che gli posso dire è che sicuramente troverà una città che si è rimessa a nuovo, che è accogliente, piena di storia, che bisogna sapere interpretare dal verso giusto, avendo un po' di tempo e ritagliandosi un po' di tempo per, diciamo così, passeggiare per la città. In queste strade si è di fatto giocata tanta parte della storia di questo nostro paese, e peraltro siamo proprio nell'imminenza degli 80 anni della Repubblica, che festeggeremo qua a Torino con una, diciamo così, con un affetto particolare, e penso davvero che girare per le strade di Torino sia un'emozione. Normalmente chi non la conosce la scopre e normalmente ci ritorna. Io ovviamente, da torinese oltre che da sindaco, ne sono molto contento.
0: Direi però
2: ieri abbiamo fatto una passeggiata e veramente è stata suggestiva.
0: Allora, è successa questa cosa: io ho cominciato a camminare, poi sapete, no, i portici meravigliosi che ci sono a Torino, ho cominciato a camminare, non mi sono reso conto di quanto ho percorso.
2: Ti ho trovato a Genova, incredibilmente.
0: A un certo punto io per ritornare ho dovuto prendere un taxi, questo per farvi capire come si sta bene passeggiando per le strade di Torino. Intanto però, se noi dovessimo indicare dei luoghi di Torino che per lei sono rappresentativi, che rappresentano davvero l'anima della città, che cosa mi direbbe?
1: Ogni città ha i luoghi del cuore, e i luoghi del cuore di tutti sono forse un po' diversi. I miei personali sono sicuramente quelli del centro, la Mole, Piazza Castello, dove siamo qua noi oggi, e poi ne ho una a cui sono particolarmente affezionato, che è il Parco del Valentino.
0: Wow.
1: Anche perché da studente, soprattutto da studente universitario, ho tantissimi ricordi di quando ero un po' più giovane, ed è un parco che stiamo riqualificando e che io credo davvero potrà piacere anche a chi in qualche modo può godere del Po, della collina. È un luogo molto bello dove passeggiare.
2: Alfio, mi ci porti stasera?
0: Ci porto assolutamente, però prima abbiamo un altro evento importante, che è il Kiss Kiss Way, quindi prima tappa a Torino. Grazie, signor Sindaco, per averci ospitato per questa tappa per noi così importante, che è l'inaugurazione assoluta. Allora, grazie anche per essere stato qui nei Corrieri
2: però
0: di Kiss Kiss.
2: Però, visto che è uno speaker vero,
0: ecco,
2: possiamo fargli lanciare a lui la canzone? La canzone è Elisa.
0: Esatto, vai. Allora, Sindaco, noi la salutiamo sentendola annunciare il prossimo brano su Radio Kiss Kiss.
1: E allora in arrivo su Kiss Kiss, da Elisa, Amore è...

0: in diretta radiofonica, caro Ciro, con chi stai parlando?
1: Con chi stai parlando? Con un amico di fronte.
0: Ma ho capito, allora, ragazzi, allora è come quando porti un bambino al parco, è come quando lo porti alle giostrine, non riesce più a concentrarsi su niente.
1: Vabbè, ma è uguale, dai, che
0: allora abbiamo la storia della musica, ti prego, caro 1983.
1: Ragazzi, un anno importantissimo, su lungomare di Vasto aprimmo la prima bottoneria.
0: Ma cos'è?
1: Come che?
0: A che serve?
1: Non vedevamo bottoni.
0: E cosa?
1: E la gente entrava, non si... Deve, io
0: e voi abbottonavate.

0: titolo di questo pezzo, I Won't Let the Sun Go Down On Me, Nick Kershaw dall'83, tra poco anche Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un... clic. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Una buona serata e bentrovati. In primo piano la caduta del drone di Mosca in Romania. La NATO ha condannato l'attacco definendo la Russia sconsiderata. A Bucarest, dopo lo schianto, ha dichiarato il console generale russo persona non grata e lo ha espulso dal paese. Mosca minaccia ritorsioni per la chiusura del consolato. Tutte le accuse che sentiamo sono infondate, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Cittadini dei paesi dell'Unione Europea, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi. Prendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito, ha scritto su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. Medio Oriente, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Questa è la lista delle richieste di Donald Trump per un accordo con l'Iran. Ora avrà un incontro nella Situation Room per prendere una decisione finale, ha spiegato il tycoon, ribadendo che è un accordo non favorevole agli Stati Uniti e la linea che spingerebbe Washington a riprendere le ostilità. Voltiamo pagina, monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la lettera del governo italiano con la richiesta di massima attenzione sulla situazione e di rafforzare la vigilanza alle frontiere dopo i casi di Ebola in Africa centrale. Seguiamo le evoluzioni dei focolai, fanno sapere dalla Commissione che definisce priorità assoluta la tutela della salute pubblica. La cronaca, a Mazara del Vallo, Trapani, uno scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un SUV. Dopo l'impatto il mezzo scolastico si è coricato su un lato, 19 feriti, 14 bambini, due in condizioni più gravi. L'autista dello scuolabus, due insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi, il conducente dell'autovettura. Proseguono le indagini e la ricerca degli aggressori che la sera di martedì 26 maggio all'interno della stazione di Milano Certosa hanno accoltellato a morte un 22enne. Il giovane è stato raggiunto con un fendente che gli ha reciso l'arteria femorale provocando un'emorragia fatale. A 3 giorni dall'omicidio i responsabili non sono ancora stati identificati e non è chiaro nemmeno il contesto in cui è maturata l'aggressione. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti tra gang sudamericane, ma tra le altre ipotesi al vaglio degli investitori sta prendendo corpo anche quella dello scambio di persona. Lo sport, calcio, Serie B, stasera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Brianzoli ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta 2-0, fischio d'inizio alle 20. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Salve, salve a tutti, questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss. Mi pare di capire che qualcuno sta facendo le prove.
5: Chi è che stanno facendo le prove, ma non solo, si sta giocando anche al Play Village. Ricordiamolo, signori, benvenuti in questo venerdì 29 maggio. I Corriere di Kiss Kiss sono in diretta da Piazza Castello a Torino, in casa Kiss Kiss, perché fra qualche ora, e quindi domani sera, sul palco qui alla nostra sinistra, e che palco, ci sarà la prima tappa del Kiss Kiss Way.
0: Bello, bello, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
5: Ma sì, Arisa, Clara, Delia, Dito.
0: Mi raccomando,
5: Piaga,
0: non mangiare.
5: Lisa. No, che perché?
0: Domani non mangiare, perché va a finire, ti senti male.
5: Ma no.
0: Poi dopo
5: ma
0: vai dietro, non sali, no. Mi lasci da solo sul palco.
5: Ma che brutta immagine hai creato.

0: È la canzone di Olivia Rodrigo che state ascoltando, magari anche sotto senti un po' di interferenza, un po' di ambient. Allora diciamolo che stanno giocando al Play Village di casa.
1: Ah, ma da
0: Schizzi.
1: Noi?
0: Sì.
1: Pensavo da Olivia Rodrigo.
0: Adesso chi sta ascoltando magari dalla macchina, dall'ufficio, dal lavoro, sente una vocina sotto di noi che dice
1: non
0: cose.
1: Non siamo negli studi, ecco.
0: Non siamo negli studi, siamo ovviamente en plein air, come direbbe voi francesi. Siamo en plein air, siamo a casa Schizzi in Piazza Castello, si sta giocando al Play Village anche per avere il regalo i biglietti per il pit del concerto di domani sera.
1: Senti, animale, ti volevo dire una cosa, ma tu hai capito a proposito di matrimonio, pure Harry Styles?
0: Ma chi è?
1: Harry Styles.
0: Che ha fatto?
1: Come chi è?
0: No, so chi è, ma cosa ha fatto?
1: E Zoe Kravitz.
0: Zoe Kravitz, la compagna, la moglie, la futura moglie.
1: Si devono sposare.
0: Anche loro pare che abbiano messo in mezzo date di matrimonio. Ma scusa, ma adesso cosa te ne frega a te di Harry Styles?
1: No, mi interessa, perché lo sai, a me piace il gossip, mi interessa.
0: E che gossip c'è da dire?
1: No, c'è da dire perché Zoe Kravitz, cioè, gli ha detto questo.
0: Che gli ha detto?
1: A Harry Styles. Guagliù, mo devi mettere proprio la testa a fare bene. Perché si sa, Harry Styles è ex One Direction. Diciamo che aveva le sue situazioni.
0: Ha fatto un po'.
1: Se andava in un locale e poi facevo zuzzu. Cioè,
0: ha fatto un po' l'uccel di bosco e adesso è un po' uccel da voliera. No, però intanto i fan hanno notato una cosa importante. Hanno notato che lei sul ditino ha un brillocco interessante.
1: Brillocco interessante che è stato pagato, attenzione.
0: È stato valutato.
1: È stato valutato, sappiamo. Sì. Più o meno €1,000,000.
0: Aspetta.
1: €1,000,000.
0: Ma non dire, ma guarda che è volgarissimo dire babà. €1,000,000.
1: No, allora tu immagini, metti che un babà costa un euro, ok? Ok, cioè tu fai. Pensa a un milione di babà
0: sono tanti.
1: Cioè, quanti sono da qui a quel muro?
0: Sono tanti. Adesso se li devo enumerare uno ad uno mi sembra un po' lunga. Però in tutto
1: poi immagini
0: questo,
1: tutti su un dito quanto rum che scende.
0: Un'immagine, guarda, un'immagine brutta dopo l'altra oggi mi stai servendo. Grazie mille.
1: A caffè,
0: io ti do la musica più bella.

0: ci siamo.
1: Signora.
0: Su Radio Kiss Kiss. Allora, ma perché sai, no? Che poi io sono quello che non c'è. Ma invece poi quando ci sei tu fai danni.
1: Signori, allora, ma la cosa la radio è verità.
0: Che
1: ma che
0: fare,
1: ne sai tu della verità? Ma che ne
0: che
1: sai?
0: Che vogliamo fare adesso? Mi racconti,
1: ti sto crescendo con le mulleghelle, come si dice qui a Torino.
0: Ma come si permette lei? Ma la prego. Allora, scusami, adesso vogliamo riportare tutto nei ranghi, ovviamente. Vogliamo adesso fare quella cosa che ci piace tanto e che piace tanto anche ai nostri ascoltatori?
1: E la cosa? Facciamo adesso? No, ballare? Facciamo. Io ballo subito, vado fuori, sono pronto con la mia coreografia.
0: Raccontare cose di quello che succederà. Vi
1: tra l'altro io non voglio dire, ma ho presentato una cosa, ho preparato una cosa molto bella per il Kiss Kiss.
0: No, c'ho paura,
1: No, a te non te l'ho detto. In realtà non l'ho detto a nessuno.
0: Allora non
1: lo sa solo il nostro coreografo.
0: Di che cosa si parla?
1: Un ballettino che a un certo punto sul finale, sul più bello, io sbuco da sotto e faccio una piccola
0: così
1: coreografia con Gaia e faccio ta ta ta.
0: No, a parte che quella magari non lo so se la canta, però c'ha anche il pezzo nuovo dove non è previsto il chaka chika boom.
1: No,
0: però
1: io sul pezzo nuovo entro e faccio
0: completamente fuori tempo. Completamente fuori tempo. Allora, caro Ciro, abbiamo
1: attenzione,
0: da dire
1: una cosa. Attenzione, perché ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
1: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
1: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla prima tappa di Torino.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Kiss, kiss.
12: Sun in the sky, you know how I feel.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
12: And I'm feeling good.
13: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Kiss, kiss.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Kiss, kiss.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a €4,99. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Kiss, kiss.

0: Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, ma anche sul palco del Kiss Kiss Way domani sera, eh?
1: Il messaggio cantato.
2: Non sto capendo niente.
0: Ma non devi capirci niente, l'unica cosa da capire
2: è siamo in due.
0: È come succede che ci arrivino questi messaggi estrapolati da chat. Noi non vogliamo neanche indagare troppo in retroscena.
2: Però mi piace questa chat.
0: Quale
2: lo sai
0: chat?
2: Perché? Perché mi ricorda i tempi andati.
0: Sì, certo che ti ricorda i tempi dei villaggi turistici.
2: Esatto.
0: Dell'animazione, perché il contesto più o meno è quello. Non lo leggiamo, tanto si capisce. Sono tutti i messaggi che arrivano da chat che ci inviate voi e che noi, grazie intelligenza artificiale, vi facciamo sentire come una canzone. E parte esattamente la prima della chat di gruppo, la prima chattata che dice

0: questo.
1: È vero, è vero. Risponderà prima una responsabile miniclub e costumeria, se vogliamo metterla così. E poi ci sarà la risposta di qualcun altro che forse è il diretto interessato. Però storie di animazione, noi li abbiamo. Allora, è un po' il nostro background. Veniamo un po' da quella roba lì.
0: E vabbè, io ma ti devi calmare.
1: No, però aspetta.
0: L'hai fatto proprio a livelli bassi.
1: No, vabbè, lascia perdere quello. Però io mi ricordo la costante della costumeria che era
0: io
1: un
0: mi
1: po'.
0: Mi ricordo Costanza.
1: Il rifugio, un peccatorum di un po' tutti quanti noi quando
0: siamo. È vero, è vero, è vero.
1: Tra poco di nuovo il messaggio cantato, state lì.

0: Che modo bello di dire Dracula, guarda, da oggi in poi non lo dirò più alla stessa maniera.
1: Spettacula,
0: eravamo rimasti al punto in cui un capo animatore nel messaggio cantato, questa rubrica di cui ci vantiamo tantissimo, si lamentava di quello che era successo.
1: Si lamentava perché dice ai propri ragazzi: ragazzi, dovete fare le zosserie, non ve nascondete nella costumeria, perché tra l'altro Chiara ha sgamato tutto e ha trovato tante bottiglie, tanto schifo.
0: Hai detto Chiara?
1: Io
0: non so se è lei che risponde al secondo messaggio nella chat. Non lo so, però c'è un'animatrice che dice: oh, regà, allora mettiamo i puntini su lei. Sentiamo.

0: In faccia.
1: Oh, ma come ci dà la scenografia in faccia?
2: Ma guarda che bisogna essere perentori. In certi momenti bisogna essere perentori, ma intanto c'è chi non si tira indietro
1: e si fa avanti
2: e dice: sono stato io. Chat di gruppo,
1: ragazzi,
2: risponde il diretto interessato.
1: Questo adesso si incazza.
2: Ma com'è epica sta cosa qui, eh?

0: Ci siamo tranquillizzati.
1: Però bella, potrebbe essere un ritornello. Aspetta. Era solo birra.
0: Voglio capire una cosa. Lui quindi stava portando la signora in spiaggia dove il capo animatore aveva detto di andare.
1: Esatto, la signora dice no, però fa freddo. E quindi dice ok, ti porto in costumeria. Voleva andare in camera sua, ma la camera

0: Vedi come funziona? Che se adesso avessi fischiato io, tu mi avresti detto che non si deve fischiare in radio.
1: Ma perché non sai fischiare?
0: No, lui lo fa, scusami, One Republic lo fa.
1: Lui fischiettella.
0: Loro fischiettellano. Intanto, oh oh, attenzione, guarda chi c'è, Noemi.
1: Sì, con tu cosa fai questa sera?
0: Beh, non te lo posso dire.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: potenza eversiva di un artista come Sam Burr, ecco perché il pezzo si chiama Potential su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, potenzialmente?
0: No, voglio capire se tu vuoi andare in ritiro spirituale prima dell'evento di domani.
1: Certo, mo ci vado.
0: Sì, tra poco ci salutiamo però.

0: Vedi che questi qui ce l'hanno con te, cattive abitudini, ma chi? Gli artisti che hanno appena cantato.
1: Ce l'hanno con me
0: e tutto il cucazzaro. Allora, intanto,
1: a proposito di artisti, saremo con loro domani sera qui a Piazza Castello.
0: Esatto.
1: A Torino, col Kiski Sue.
0: Ma infatti, perché siamo soliti salutarvi a quest'ora del venerdì e darvi appuntamento a lunedì, invece no, l'appuntamento ovviamente per tutti quelli che avessero il biglietto per il Kiski Sue, prima tappa a Torino, ci vediamo domani sera. Noi saremo sul palco e avremo piacere di guardarvi lì tra il pubblico.

0: Gli storichisti del 1971, A Horse with No Name degli America. Grazie Corrieri, a lunedì e tra poco la redazione con le ultime notizie di oggi. State con Kiss Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona serata e ben ritrovati. Lo stretto di Hormuz tornerà presto operativo, a dichiararlo Donald Trump, secondo cui il blocco navale sarà revocato a breve. Il presidente americano ha inoltre annunciato una riunione nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Intanto, nel corso di una conversazione telefonica, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato all'omologo omanita al-Busaidi che l'accordo finale con gli Stati Uniti dipende dalla fine delle richieste eccessive e le posizioni mutevoli e contraddittorie sui negoziati da parte di Washington. Araghchi ha inoltre affermato che Teheran rimane seria e ferma nel perseguire quelli che definisce i suoi legittimi diritti e interessi. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. Bucarest intanto, dopo lo schianto del drone, ha dichiarato il console generale russo persona non grata e lo ha espulso dal paese. Mosca minaccia ritorsioni per la chiusura del consolato. Cittadini dei paesi dell'Unione minaccia intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Nel frattempo il capo del Cremlino Putin respinge ogni accusa. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto in Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti. Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino deviato dalla sua traiettoria a causa delle difese elettroniche o da una carenza nei dati. Veniamo in Italia con la cronaca di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto avvenuto a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Nessuno è in gravi condizioni. Dagli accertamenti svolti è emerso che l'auto non era coperta dall'assicurazione e che l'uomo 51 anni era senza patente. A bordo del mezzo che è stato sequestrato c'erano in tutto 7 persone, oltre al conducente, la moglie incinta che è stata trasferita per precauzione all'ospedale di Palermo e 5 bambini, questi ultimi sul sedile posteriore. Secondo i primi accertamenti, l'uomo non avrebbe rispettato lo stop. A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione. L'allarme è stato lanciato da altri familiari. L'aggressore è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L'arma del delitto con cui l'uomo avrebbe colpito la vittima potrebbe essere una bottiglia. Lo sport, calcio Serie B, alle 20 il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I Brianzoli sono ad un passo dalla Serie A dopo la vittoria in trasferta per 2-0. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita. Da Umberto Aprea, buona serata e Kiss Kiss a tutti.
4: Kiss Kiss a te, caro Umberto, grazie per quest'ultimissimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss, come sempre, torna domani mattina. Buonasera e benvenuti a bordo. Sono le 19 in punto del 29 maggio e venerdì. Alzate il volume, distendete i pensieri soprattutto e godetevi il viaggio verso sera. Alla colonna sonora perfetta ci pensiamo noi, quelli di Portami a casa Kiss Kiss. Fino alle 21 insieme vi salutano in ordine alfabetico di cognome Rita Manzo, che vi sta parlando, e Max Pennino in regia, ricordandovi che in qualunque momento sarete benvenuti anche con messaggi e vocali. Iniziamo il nostro viaggio con Pinguini Tattici Nucleari.

prima Pinguini Tattici Nucleari, poi i Gorillaz ed infine Rosé e Bruno Mars qui nella musica più bella. Benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Il weekend lungo del 2 giugno è ufficialmente iniziato. I dati della mobilità confermano che siamo un popolo in movimento. Si parla di milioni di italiani in viaggio in queste ore. Dunque, se siete al volante in questo momento e state ascoltando Radio Kiss Kiss, fate parte di quei milioni di italiani che stanno in qualche modo trasformando l'abitacolo dell'automobile in uno spazio di transizione, cioè tra la settimana appena conclusa e l'inizio del decongestionamento mentale. Cioè, esiste qualcosa di più bello, di più rilassante? Ecco, io sono qui per questo, non per riempire il silenzio, ma per accompagnare la vostra traiettoria. Ritmo costante, poche chiacchiere, lo prometto, e la musica più bella per mantenere alta la concentrazione.

La più bella del mondo Rock Hunt, qui per voi è la vigilia della prima tappa del Kiss Kiss Way, ragazzi, il tour di Radio Kiss Kiss a Torino. È inutile che, insomma, che ve lo dica, potete immaginarlo. Siamo molto emozionati, siamo eccitati, siamo felici di incontrarvi per fare baldoria insieme. Siamo felici di ospitare sul palco il gota della musica italiana anche quest'anno. Il nostro sogno chiaramente sarebbe quello di abbracciarvi tutti, ma lo facciamo attraverso la musica e il nostro proverbiale entusiasmo, proprio per augurarvi una bellissima estate con il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss 2026. Quindi ricordo brevemente a chi non è riuscito a prenotare i biglietti che, così come è avvenuto oggi, anche domani è possibile venire in Piazza Castello al villaggio Kiss Kiss e semplicemente divertirvi, giocare insieme a noi e vincere i biglietti per l'area Pit e godervi lo spettacolo proprio lì sotto al palco. Alanis Morissette nella musica più bella di Kiss Kiss, ora con Guardian. You

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Kiss Kiss. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
16: Kiss, kiss.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La

0: Green Kiss.
1: In Spagna, per prevenire i devastanti incendi estivi, è scattato un piano strategico, secondo me geniale. Hanno reclutato degli asini pompieri. Non saranno ovviamente dotati di idranti, ma faranno un lavoro di pura bioingegneria. Questi animali verranno schierati nelle aree boschive, quelle più impervie, quelle più ricche.

0: La favola per lui è iniziata con Ordinary, che abbiamo tanto ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Era Alex Warren, e la favola continua con Fever Dream, che sta andando fortissimo in tutto il mondo. Tra poco un New Kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere. L'ascoltiamo dopo questa dei Fun 2012, si intitola Carry On.
1: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, you had in the

che vi avevo promesso. Dopo il successo pazzesco a Sanremo è finalmente fuori Amatore, il nuovo e attesissimo album di Samurai J, che all'anagrafe è proprio Gennaro Amatore, e dentro c'è tutta la sua anima urban, ma come New Kiss ha scelto la traccia più calda, si intitola Flamenco Paranoia.

0: New Kiss, la nuova di Samurai J. Parliamo di un grande festival. Tom Morello l'ha organizzato. Tom Morello è lo storico chitarrista dei Rage Against the Machine, che ha appena annunciato appunto il Power to the People Festival, quindi un mega evento di impegno sociale previsto per il prossimo 3 ottobre. Un festival apartitico, apolitico, dedicato a grandi cause sociali, quindi dalla pace ai diritti civili fino alla guerra, alla giustizia ambientale. Per l'occasione Morello ha tirato fuori proprio l'agenda dei cosiddetti contatti pesanti, ha reclutato giganti del calibro di Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews. L'obiettivo è dimostrare che il rock può ancora svegliare le coscienze collettive, e si terrà purtroppo negli Stati Uniti, lontano, precisamente nel Maryland, a breve distanza da Washington DC.
1: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Yes, yes.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yes, yes.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Kiss, kiss.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Buon venerdì sera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Ora, se pensate che il metal sia solamente borchie e oscurità, no, dobbiamo cambiare idea. Stasera dobbiamo ricrederci con questa alleanza decisamente inaspettata ma molto interessante. I Metallica hanno unito le forze con la Croce Rossa Italiana per una campagna straordinaria che invita tutti i fan a donare il sangue. Quindi durante le tappe del tour la Croce Rossa allestisce dei veri e propri punti di raccolta sangue mobili, ovviamente, direttamente nei pressi degli stadi e dei festival dove i Metallica si esibiscono. Quindi i fan possono donare prima di entrare e sentire il concerto. Che dire? Bello, no? Cioè, iniziativa bellissima. Intanto doniamo tutti perché è importante, però è bello così sottolineare il fatto che a volte i contrasti più netti, ecco, creano le migliori sinergie. Maria Gadù per voi ora su Kiss Kiss.

Irama su Radio Kiss Kiss con Cabana, nuovo singolo, anche lui protagonista del Kiss Kiss Way, la prima tappa del Kiss Kiss Way 2026, domani sera a Torino. Torino, stiamo arrivando, aspettaci. Katy Perry in arrivo per voi ora, questa è Dark Horse. Let's rave.

L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19, ma in realtà io torno anche domenica tra le 13 e le 15 per una puntata speciale, spero, per me lo sarà sicuramente, la mia prima domenica tra le 13 e le 15 di Non è domenica senza Kiss Kiss. Stefano Piccirillo arriva con Io tu e Kiss Kiss adesso fino alla mezzanotte insieme a voi, grazie a Max Pennino in regia. Per salutarvi, un History Kiss del 1990, trattasi di Wind of Change degli Scorpions. Da Rita buona serata, buon weekend, Kiss Kiss a tutti.

cambiamento arrivò proprio nel 1990. Molti accostarono questa canzone alla caduta del muro di Berlino. Sì, in parte è vero, in realtà è il cambiamento degli Scorpions. Andarono dritti dritti fino all'ex attuale Unione Sovietica e dissero: al posto dei carri armati noi portiamo le chitarre. Una bellissima frase. Ma buonasera! Sei io, tu e Kiss Kiss. Saluto Rita che torna eccezionalmente anche domenica, quindi ci daremo il cambio come al solito, come capita durante la settimana. Mia amica, lei torna tra le 13 e le 15 e insieme facciamo questo venerdì pieno di partenze, pieno anche di successi di Radio Kiss Kiss, perché è andata in porto anche la giornata 1 a Piazza Castello del Kiss Kiss Way e ne parleremo. Poi avremo voglia di ballare perché grazie a Dio è venerdì, quindi prima parte sarà dedicata alla più bella dance degli ultimi 50 anni e cominciamo con Al mio paese, Brancale, Levante e Delle.

E domani sera a Piazza Castello Torino sarà grandissima festa, perché avrete la possibilità di vedere a pochissimi metri Serena Brancale, Levante e Delia, tre bellissime ragazze nonché ricche di talento, per la prima tappa ufficiale anche il super concerto del Kiss Kiss Way di domani sabato 30 maggio. Io leggevo sull'intelligenza artificiale Stefano Piccirillo, la voce del calore e dell'empatia. Grazie intelligenza artificiale, buonasera da parte mia, conduzione calda, intima, molto vicina al pubblico e focalizzata sul contatto diretto con gli ascoltatori. Anche la I conosce Io, Tu e Kiss Kiss. Nella nostra prima parte del venerdì, il meglio della dance. Andiamo subito negli anni 90, che vengono ballati puntualmente anche in questo 2026. Qualche esempio: Music Sounds Better With You degli Stardust, Yard Drive con Deep Deep Inside, piuttosto che Push the Feeling On dei Nat Crawls, Gypsy Woman, la da di la di da, da parte di Crystal Waters. E poi c'è la storia di Robin Stone. Infatti Robin S, conosciuta da tutti così, incise la prima versione originale di Show Me Love nel 1990. La versione era molto carina, però arrivò un producer, come spesso capita, e ribaltò, trasformò la canzone, così come è capitato per Space Cowboy di Jamiroquai con Dave Morales, piuttosto con Tony Braxton, l'ingresso di Frankie Knuckles per il remix di Unbreak My Heart e tanti mille esempi, Todd Terry con Missing Everything But The Girl. Ebbene, Stonebridge, questo producer scandinavo, trasformò letteralmente Show Me Love in un inno dance senza tempo, e questa è la sua versione con il basso elettronico, questo Io, Tu e Kiss Kiss del venerdì.

0: Lo senti, il basso elettronico cambiò la storia della dance, soprattutto negli anni 90, e cambiò le sorti di Robin Stone, conosciuta da tutti come Robin S, grazie a Stonebridge, You Got Me, Show Me Love. Lo so che l'hai ballata anche l'altro ieri, però pensa che è datata 1993, è diventata una canzone da ballare esattamente eterna, come tutto il mood anni 90. Prima abbiamo citato qualche titolo importante che ha caratterizzato non solo i club degli anni 90, ma anche i club che svolgono attività decisamente recente. E poi in Italia siamo stati i re del ballo del trattore e il gesto del comando, perché alcuni tormentoni italiani sono diventati dei classici da ballare in divertimento con la comitiva, in particolare con Fabio Rovazzi. E qui siamo nel 2016. Lui nacque come videomaker, un videomaker appassionato di computer, di elettronica, e il disco è diventato un fenomeno di massa grazie alla visita nel locale dove si esibiva come animatore di J-Ax e Fedez, che allora, 10 anni fa, vivevano una grande stima e amicizia insieme. Andarono a vedere Fabio Rovazzi e furono colpiti proprio da questo personaggio, tant'è che il modello positivo dei giovani venne stravolto attraverso l'ironia di questa canzone, pubblicata appunto nel febbraio del 2016. Ha letteralmente monopolizzato l'estate italiana, diventando il primo singolo nella storia a conquistare il disco d'oro basandosi esclusivamente sullo streaming. Pensate, questa nota neanche tanto a margine. E allora andiamo a comandare.
1: Radio Kiss Kiss. Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

Ehi, ma ci ha fatto vivere un ricordo pazzesco. A distanza di 10 anni andiamo a comandare. Hai fatto anche tu la danza del trattore, se non stai guidando in questo momento, o se sei su un trattore, perché abbiamo anche ascoltatori sui trattori al tramonto ormai avanzatissimo di questa sera. Prima o poi devo conoscerti personalmente. Ciao Claudio, anch'io. Poi balliamo insieme qui il venerdì all'interno di O Tu e Kiss Kiss. Semplicemente grazie. Quando si dice hit italiane da ballare negli ultimi 5-6 anni, questa cosa funziona molto. Moltissimo nei locali con rivisitazioni, ma anche 10 anni fa e più, con la versione di A Far l'Amore di Bob Sinclair, dalla grande bellezza, giusto per fare un esempio di un pezzo che recentemente abbiamo programmato all'interno di O Tu e Kiss Kiss, insieme ai classici dell'Italian Style, cantati in inglese o piuttosto cantati in tutte le lingue del mondo, da Blue degli FL65 alla versione strumentale della Dream House di Children di Robert Miles, Gigi Doug con The Riddle o L'Amour Toujours per l'appunto, e tante hit che hanno prima stabilito il successo dell'Italia, ma anche del cantato in italiano, vedi anche la versione di Rovazzi. Tra pochi istanti io vi porterò nel lontano 1978, quando esplose la disco music con i terzetti di ballerini cantanti, e sulla prossima secondo me andrete pazzi di gioia, di divertimento, anche perché nonostante fosse stata pubblicata un po' di vite fa è diventata di un'attualità incredibile ogni volta che c'è una festa, un ricevimento, un compleanno, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando dei Gibson Brothers con Cuba. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Kiss, kiss. Torino, si parte da qui. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: Ora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La cop sei tu.
0: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina va. Papà, buona domenica. La musica più bella. La musica più bella. Buona domenica. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
2: Sono la stella del Barmo, do di fare amiccante.

0: buona domenica.
1: 5 giorni come se fossero domenica. Buona domenica di venerdì, di sabato per il Ponte Lungo. Insomma, una festa per molti, lavoro per tanti, il comune denominatore. E ascoltare Radio Kiss Kiss c'è ancora l'effetto Cuba, Quiero Ballar la Salsa. Saluto Ramona che scrive: grazie per questo pezzo meraviglioso che mi ricorda le gare di ballo che facevo quando ero ragazzina. E poi ancora, mamma mia Stefano, ricordi sbloccati a Gogo con questo pezzo top. E anche questo è il senso di Io, Tu e Kiss Kiss, dove voi siete direttamente protagonisti, anche perché pronti al 347 490 0042 con un WhatsApp, semplicemente con il vostro anno di nascita. Ieri abbiamo ascoltato una storia bellissima da parte di una studentessa fuori sede di architettura che vive a Firenze, trasferitasi dalla Calabria, se non ricordo male, sì, esatto, che ci ha fatto sognare con le sue storie, canzone legata al suo anno di nascita, operazione che potrebbe coinvolgerti in questo momento mentre sei in macchina o spaparanzato sul divano con l'aria condizionata a casa ancora, o pieno di vitamina D, il sole che hai preso durante questo venerdì 29 maggio, per dovere o per piacere. Quasi una musica da film, e lo è Hang Never Dies, firmata da Uverphonic nel 2001.

La cosa bella della musica è questa: se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi. Queste le parole di Noel Gallagher, che diceva anche, dice tutt'oggi, i ragazzi sono stufi di sentirsi dire che il mondo fa schifo. La musica dovrebbe essere solo spettacolo. La musica ti fa sognare. Noi diamo alla gente un po' di ossigeno, i nostri sono sogni e nelle nostre canzoni si sta bene. Tra l'altro lui è l'ambassador ufficiale del Manchester City, squadra per la quale tifa anche il fratello Liam, sono due tifosissimi, e proprio in queste ultime ore Noel Gallagher ha detto, e non solo in occasione del suo compleanno, che vedrebbe volentieri Pep Guardiola, che è stato per anni al City il suo eroe, quale allenatore dell'Inghilterra, e l'ha buttata lì, insomma, visto che è sempre stato un personaggio senza filtri, non l'ha mandata a dire a nessuno. Qualcuno ricorderà anche la battle con Damon Albarn dei Blur, quando all'inizio degli anni 90 c'era questa sfida, poi vinta largamente dagli Oasis per motivi di continuità, di successo e di costanza, vedi anche la reunion dello scorso anno. Ora ascoltiamo i Glass Animals.

Saluto Veronica, che abbiamo nominato prima senza nominarla per l'appuntamento Un anno una canzone, all'ascolto anche questa sera. Saluto i fedelissimi, gli affezionati di Io, Tu e Kiss Kiss al 347 490 0042. Siete presenti, pronti, via. Sapete che il venerdì è giorno di grandi novità, è anche scattato il primo giorno a Piazza Castello a Torino del Kiss Kiss Way, e domani sera salirà sul palco, signori, anche il fratello, il bro J-Ax, che nel video della nuova canzone ha tre ragazzini che fanno la coreografia. Sono Cami, Mati e Sofia, conosciuti alla gara di ballo di scuola di suo figlio. Nuova si chiama

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226. Kiss,
1: kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Kiss, kiss. Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Kiss, kiss.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Kiss, kiss.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

Guida Sicuro Autoradio con Radio Kiss Kiss, via Stefano Piccirillo ti parla insieme fino alla mezzanotte, per io, tu e Kiss Kiss. Ale e Miriam ad esempio sono in direzione verso la bellissima Toscana. Un bacio ragazzi, fate buon viaggio, vivrete davvero tantissime emozioni anche questa sera con Un Anno Una Canzone, con 50, con la musica più bella, le nostre e le vostre chiacchiere da comitiva insieme appunto fino alla mezzanotte. E adesso il viaggio diventa ancora più bello e dolce con James Morrison, 2008, You Make

passato cantando Fulminacci con Maledetto Me. Intanto il Roland Garros è sempre più maledetto dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, è andato via pochi minuti fa uno dei più grandi della storia contemporanea del tennis, Djokovic, che è stato eliminato dopo 5 ore dal giovanissimo brasiliano, un futuro campione, Joao Fonseca, 7-5 al quinto. C'è un sogno Serie A per il calcio, c'è la finale playoff, gara di ritorno, Monza-Catanzaro che l'ha pareggiata, nel senso che aveva perso l'andata 2-0, vince 2-0 e siamo quasi alla fine dei tempi regolamentari. Intanto tra poco vivremo di nuovo una storia fantastica, questa volta con l'History Kiss. Ma non scherziamo con il passato recente, vuol dire energia il venerdì, vuol dire divertimento e talento. Mark Ronson, Bruno Mars,

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Vi porto nel Ferragosto del 1995, ricordate dove eravate 31 anni fa, magari non c'eravate neanche, racconti dei papà, dei parenti, insomma il Ferragosto di quell'anno fu molto rock ma anche molto melodico, perché il 14 venne pubblicato questo singolo che avrebbe scritto la storia dell'intero anno solare rimanente da parte di questa band danese. Arrivava dal sole di mezzanotte dell'estate della Scandinavia Michael Learns to Rock con la loro Someday.

Michael Learns to Rock 1995. Canzone famosa per il ritornello, un giorno in qualche modo, Someday, Someway, si racconta la storia di due persone che sono predestinate sentimentalmente. Un giorno comunque si ritroveranno insieme, per sempre, nonostante tutto. Sono le 22, ciao a tutti di questo venerdì di viaggio, di lavoro e divertimento nella vostra stessa città. Insomma, un venerdì da vivere con la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi parla e si riparte con qualcosa che vi piace molto. Another. Talk to you.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: In queste serate di estate anticipata stiamo parlando con tanti amici della comitiva di O2 e Kiss Kiss, nati che sono nel 76, nel 92, ieri nel 2003, dagli anni 70, qualcuno degli anni 60, qualcuno che mi scrive 1958. Perché mi scrivono il loro anno di nascita? Perché così funziona. Un anno, una canzone, ovvero 347 490 0042, WhatsApp, con il vostro anno di nascita vi mettiamo quella canzone lì, la canzone che vi ha messi al mondo insieme ai vostri genitori, perché senza di loro non esisteremmo, nessuno di noi, almeno al momento. Cioè, il progresso sta facendo passi da gigante, ma quella roba lì va sempre fatta. Saluto anche gli amici che portano un po' di Tahiti a fondi. Ciao Cosimo, ciao Ale, un abbraccio grandissimo. Vedo scorrere un po' di anni di nascita dei nostri ascoltatori, tante generazioni differenti, e poi la possibilità di raccontare un pezzettino della vostra vita, un ricordo bello, emozionante, anche qualcosa di estremamente importante e al quale tenete, visto che siamo diventati, da quando c'è un anno una canzone, anche i vostri confidenti, e di questo vi ringraziamo infinitamente, perché siamo praticamente amici. Ci raccontate quella che è la vostra storia. Sapete che questo 2026 Radio Kiss Kiss compie 50 anni, li stiamo festeggiando, quel di Torino, davvero un successo pazzesco per il day one di Kiss Kiss Way, e domani un altro grande momento e grande concerto, e poi per tutta la nostra programmazione.

0: È vero, non tengo più dinero, sta diventando una rima baciata per alcuni amici. Devo dire, subito si pensa ai Righeira di Non tengo dinero. Poi c'è la nuova di Francesco Gabbani, domani anche lui sul palco di Kiss Kiss Way dal vivo Torino, prima tappa imperdibile, Piazza Castello. Siamo in un anno, una canzone, 11 minuti dopo le 22. Sono collegato con Ramona. Ciao Ramona, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, ciao.
0: Tutto bene, sei sul divano secondo me dalla voce.
1: Sì.
0: È come se ti guardassi in questo momento. Sei bella, stesa, rilassata. Io adoro gli ascoltatori chill di Io, Tu e Kiss Kiss. Un anno, una canzone, devo chiederti l'anno di nascita.
1: Il mio anno è 1970.
0: 1970, cosa ci porti in dono della tua vita e il tuo ricordo?
1: Allora, quello più importante è 1992, il primo gennaio è nato mio figlio.
0: Ah, fantastico, poi è nato il primo gennaio.
1: Sì.
0: Bello, come si chiama?
1: È stato Maximiliano.
0: Maximiliano, quindi l'hai registrato al comune con la X, giusto?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Ti ho interrotta, dicevi, scusami?
1: No, diciamo che è nato il primo, è stato il secondo, mi sembra, terzo di quell'anno lì, okay. A Pavia.
0: Ah, ok, quindi diciamo anche nella classifica che si fa i nati a mezzanotte, no? Nati poco dopo, quindi è arrivato terzo?
1: Sì, adesso non mi ricordo più proprio bene se era secondo o terzo, perché noi siamo finiti poi sulla provincia pavese, il giornale.
0: Ma dai. Sì. Mi hai fatto ricordare un film di qualche anno fa ambientato a New York, dove c'era questa gara e un premio in denaro proprio per la coppia che arrivava a mezzanotte spaccata, e c'erano delle sfide in corsia tra i genitori, tra i nuovi genitori che cercavano di mettersi in fila per primi.
1: No, non l'ho mai visto, non lo so.
0: Te lo suggerisco, poi in privato poi mi ricorderò il nome del film e te lo faccio vedere, ti farai un sacco di risate ricordando anche.
1: Va bene.
0: Ti ringrazio tantissimo, visto che si parla di padri, mamme e figli, Father and Son, sei del 1970 e l'ideale ed è firmata da Cat Stevens. Ti ringrazio tantissimo, un anno, una canzone, tutto per te, un abbraccio.
1: Grazie a te, Kiss Kiss ancora.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Chi scherza a te che non ami fare shopping? Ma quando indossi i vestiti nuovi ti senti bellissima. Chi scherza a te che ascolti sempre i problemi di tutti? Non sei solo un barbiere, sei un ottimo amico. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Un happy ending per il finale di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead. Bella la telefonata che abbiamo avuto con Ramona dalla provincia di Pavia, che ha raccontato il suo bebè del 1992, ormai è diventato grande e soprattutto è stato il terzo, nato appena poco dopo la mezzanotte esattamente di quell'anno, all'interno di Un anno una canzone. Saluto anche Rossella, che non vede l'ora di arrivare domani in Piazza Castello a Torino, ti aspetta tutta la truppa e la squadra di Radio Kiss Kiss, è un concerto fantastico, lei classe 1978, Martina invece classe 1997, in viaggio. Bel saluto a quell'isola meravigliosa che è la Sardegna.
1: Buonasera, buonasera, chi schissa a tutti. Finalmente ho finito di lavorare, secondo turno, fine settimana libero, vediamo un po' di divertirci, speriamo che fa caldo, andiamo un po' al mare,
0: su
1: vediamo
0: questo...
1: di goderci questo fine settimana. Un
0: sicuro
1: bacio, chi schissa a tutti.
0: Ciao, arriva tanta vitamina D anche per te, arriva anche Cesare Cremonini, l'ora sua, le 6:26.

tu me tienes loco loco contigo, e a Monza si festeggia la promozione in Serie A nonostante la vittoria del Catanzaro 2-0, lo stesso risultato ribaltato per i Brianzoli nella gara d'andata a Catanzaro la scorsa domenica. E questo venerdì sera il Monza, pur perdendo e pur se il risultato resta sul 2 pari nel computo dei 180 minuti per la finale playoff per la promozione in Serie A, c'è il regolamento che dice che premia la squadra meglio posizionata nel campionato regolare qualora si arrivi allo stesso numero di reti tra andata e ritorno. Per questo il Monza è in Serie A nonostante il 2-2, mentre il Catanzaro giocherà ancora la Serie B, e a Monza si sta facendo festa per il ritorno dopo appena un anno nella massima serie. Tra poco il New Kiss, subito Shepherd.

Durante la festa di presentazione del nuovo album di Sal Da Vinci, lo stesso ha rincontrato Ambra dopo 30 anni e tra due c'è stato anche uno scambio social. TVB da sempre, sei una ragazza fantastica e una luce disarmante, queste le parole di Sal Da Vinci. Intanto la sua nuova si chiama Poesia.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.

Hai preparato il ponte lungo del 2 giugno dell'amore con Radio Kiss Kiss, anche con questa colonna sonora di Olivia Dinn e So Easy. Attenzione, so che ci sono tantissimi appassionati di musica, se sei davvero fan di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi dovresti conoscere quando ha pubblicato il primo singolo questo signore fantastico, che peraltro ci manca moltissimo. Il suo primo era Got to Be There 1971, il suo secondo singolo da solista è del 1972 e si chiama Ben, arrivato direttamente alla numero uno in America, poi ha fatto il giro del mondo. Allora, Got to Be There e Ben sono i primi singoli da solo, ed era davvero poco più che un bambino questo signore. Se sei davvero suo fan mi devi dire di chi sto parlando. 347 490 0042, il primo singolo Got to Be There, il secondo Ben. Dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. J-Lo intanto, Jenny from the Block.

0: la stanza gira e la testa gira, è una situazione nella quale almeno una volta, nostra grandissima colpa, ci siamo ritrovati tornando a tarda notte accompagnati da qualcuno, se non ci fossero gli amici. Davvero sei fan davvero di Michael Jackson, Anto? Senti qua il nostro vocale, pronto? C'è? Lo mettiamo? Non ti preoccupare, vai tranquillo.
1: Ben e Catch Me There la canta Michael Jackson.
0: Bravissima.
1: Un saluto Antonietta da Salerno.
0: Grazie Anto da Salerno, anche perché abbiamo pescato proprio il primo singolo solista di Michael Jackson, a dispetto di molti che dicono che il primo singolo solista ad esempio è Don't Stop Till You Get Enough, quando iniziò la trilogia insieme a Quincy Jones. Tom Sedai, a proposito di tormentoni e di cose che ci fanno stare bene, dopo Fred De Palma, Anita e Miss Kill, questa è la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Questa sera vi facciamo davvero cantare, non ci fermiamo mai neanche nell'History Kiss, dalla prima all'ultima nota voi farete wow prima e poi la intonerete sicuramente da un film del 1984, The Woman in Red, la signora in rosso, tradotto in italiano anche abbastanza semplice, devo dire la traduzione, fu chiamato quel genio di Stevie Wonder che per la prima volta abbandonò il soul e l'R&B puro per fare un'opera pop. I just call

quando si usava il telefono fisso per dire ti amo. Stevie Wonder ha sempre confermato che questa canzone l'aveva pensata insieme ai Beatles e si definiva il quinto Beatles per I Just Called to Say I Love You. Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di telefono fisso, mi viene in mente un film con Verdone dove nel cuore della notte chiama la sua amata dicendo ti amo, io ti amo, io ti amo. Però aveva sbagliato numero e dall'altra parte c'era Mario Brega. Ma che me ami? quando c'era solo il telefono fisso, ragazzi. Stefano Piccirillo ti sta parlando. Questo io, tu e chi.

Dance con Money Grubber. Era l'estate del 2011, ben trovati anche agli amici delle 11 della sera. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo io tu e Kiss Kiss, e anche l'ora di 50, so che aspettate, non vedete l'ora delle 23:25, avete avvistato anche voi la lepre balneare. Con tutto questo caldo ci sono gli animali che fuggono, cercano di fuggire dall'afa, come tanti animali. Anche a Padova al riparo le api che si sono attaccate ad una fioreria davanti al municipio. Detto questo, però, chi in barca ascolta Radio Kiss Kiss, beato lui e beata questa comitiva all'ascolto al largo della costiera amalfitana, dirà spesso e volentieri buon vento, cioè l'espressione, l'auguro tradizionale del gergo marinaio e bellico, significa letteralmente sperare che il vento sia favorevole alla navigazione. Metaforicamente viene utilizzato per augurare a qualcuno buona fortuna, perché non si dice per chi è in barca, ad esempio, bocca al lupo, buona fortuna, motivo per cui si predilige sempre il buon vento, cantato da Jovanotti insieme ad Alfa.

Un vero trascinatore, Lorenzo Jovanotti, quando fa si muove, è una sua caratteristica, verso la fine delle sue canzoni, in coppia, in questo caso con Alfa o da solo, lui va a divagare, non ce la fa a restare negli schemi e fa bene così. Pronto anche per il Jova Beach Party, 11 minuti dopo le 23, questa è Radio Kiss Kiss, il venerdì viene pubblicata anche la nuova classifica di vendita, ciò che avete scaricato, ascoltato di più negli ultimi 7 giorni, numero 3, ultimo con Romantica, è una canzone che ha un testo bellissimo. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, a proposito di buon vento, per capire che si prova ad avere niente intorno, il cielo nero sopra. Poi c'è La testa gira, che va forte, secondo singolo più venduto e scaricato in Italia, De Palma, Anita e Mischilla, che abbiamo lasciato qualche minuto fa, e ancora per l'ennesima settimana consecutiva, nonostante la pubblicazione del nuovo singolo, Samurai J è al numero 1, sempre con Ossessione. Intanto vi sto guardando in macchina, decelera in questo momento, bravo, così, velocità di crociera, perché I see you, come dice anche il titolo della canzone. Presenti in macchina con io, tu e Kiss Kiss, intanto vi porto nell'estate del 2012.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Kiss, kiss. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Yes, yes. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Kiss

0: Quando Sombra riflette su quello che sarebbe potuto essere, ammettendo che l'idea di aver perso quel potential lo sta letteralmente facendo impazzire, il Makes Me Mental, recita all'interno della canzone: potenzialmente, uscito dal ristorante, potresti anche prendere l'automobile, però c'è qualcuno che si è messo in doppia fila. Nel tardo pomeriggio ho assistito ad una scena dove c'era una ragazza, poverina, che non poteva uscire e continuare il suo percorso perché bloccata da un'automobile in doppia fila. Allorché l'ho incontrata all'andata della mia passeggiata, ma anche al ritorno mi sono fermato per forza, cioè mi batteva il cuore anche proprio a livello tenero, ho detto io la devo liberare questa ragazza in qualche modo, ma hai chiesto al supermercato lì? E lei mi ha risposto: ah, è vero, solo che mi dava fastidio chiedere all'interno del supermercato se qualcuno avesse messo la macchina in doppia fila. Pensa alla gentilezza ma anche la timidezza di questa persona. Ho assistito alla sindrome di Stoccolma dell'automobilista per la prima volta nella mia vita. Intanto faccio gli auguri a Fedez, che tra un mese diventa papà di nuovo insieme a Giulia. Qui invece in musica insieme a Francesca Michelin, ricordate, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Prontissimi anche questa sera per festeggiare Radio Kiss Kiss, l'appuntamento tanto atteso, 23 e 26, pronti via, 5 canzoni, 5 decadi, ti faremo emozionare tantissimo. Visto che prima ho accennato al traffico in generale, anche alle automobili in doppia fila, soprattutto la sera del weekend, l'anno in questione, siamo nei 90, presenta la storica coda di 25 chilometri generatasi al tunnel del San Gottardo in Svizzera, colonna di veicoli da record registrata durante il Venerdì Santo, che bloccò gli automobilisti diretti a sud verso il Ticino. Altra coda degna di nota nello stesso anno si verificò il 7 agosto in Kenya, dove un ingorgo paralizzò per 2 notti consecutive l'autostrada Mombasa-Nairobi all'altezza del Parco Nazionale dello Tsavo. Lo stesso anno, dopo il grande successo con i Fugees nel rifare ad esempio Killing Me Softly, la cover tratta dal repertorio di Roberta Flack, l'attività solistica del gruppo dei Fugees, chiamato Fugee Camp, iniziava a proliferare. Insomma, c'era Ghetto Superstar, per fare un esempio, di uno dei membri della band, c'era la straordinaria voce che debuttò quale solista di Lauryn Hill con Doo-Wop. That thing. Pallina, roulette, indovina l'anno.
0: 1998.

0: I'm a fireball.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Allora, stavo pensando...